0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Allora, stamattina, Diana, per la prima volta non mi sono catapultato dal letto.
1: Cioè, quando è suonata la sveglia, hai deciso di restare ancora un po' a letto.
0: Di accendere la luce, perché altrimenti il rischio era altissimo.
1: Sì.
0: E poi di restare qualche secondo a letto. Ma chiediamo subito agli italiani di chiamarci allo 081 546 1212 se pospongono la sveglia oppure si tirano giù dal letto immediatamente.
1: Se siete
0: tu posponi, sì.
1: Allora, io pospongo e stamattina ho rischiato di brutto perché avevo talmente tanto sonno.
0: Quante volte hai posposto?
1: Ho posposto 4 volte e poi non dico a che ora perché non lo dico.
0: 2 minuti fa
1: mi sono addormentata e poi mi sono svegliata di soprassalto senza sveglia perché avevo tolto, eliminato tutto e quindi ero fortemente in ritardo.
0: Ah, vedi?
1: Quindi ho fatto veramente una corsa per essere qua stamattina.
0: Allora,
1: perché mi sono fatta prendere dal sonno.
0: Tu posponi o ti tiri giù dal letto immediatamente. In genere io sono alla sveglia, sono già giù e via, perché altrimenti rischio.
1: È già Antonino. Giù dal balcone, tra l'altro.
0: Buongiorno Antonino.
1: Ciao Antonino.
2: Buongiorno ragazzi, kiss a tutti dalla fantastica Cava dei Tirreni.
0: La meravigliosa Cava dei Tirreni. Tu posponi, ti tiri giù dal letto subito, Antonino.
1: Ma secondo me è caduto.
0: È caduto Antonino.
1: Allora, la raffica è questa: cioè, noi apriamo il centralino, quindi sarete voi a chiamare sul nostro numero fisso che è lo 081 546 1212 in maniera un po' sintetica.
0: Ecco.
1: Questo è il senso della raffica. Ci dite, insomma, rispondete alle nostre domande di volta in volta.
0: Sì, pospongo oppure no, vado subito giù dal letto.
1: Abbiamo Maria, buongiorno, ciao Maria.
3: Ciao Maria, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
0: ciao Maria, ciao, buongiorno. Maria, tu posponi o vai giù dal letto subito?
3: No, io vado giù immediatamente.
0: Come me, immediatamente, sì sì sì.
1: Ma quello sarebbe il senso, sì.
3: A volte metto la sveglia così, tanto per metterla, perché mi sveglio anche prima.
0: No, io no. Quasi mai.
1: A noi sta roba non succede mai, se non nel weekend quando la sveglia non ce l'abbiamo.
0: Non ce l'abbiamo, esattamente.
3: Vabbè, quello è un classico.
0: Grazie Maria, chissà te. 081 546 1212. C'è Fabio, buongiorno.
1: Ciao Fabio.
4: Sì, ciao Pippo, ciao Adri.
1: Ciao,
4: buongiorno.
0: Fabio, posponi o tiri giù dal letto subito?
4: No, io diciamo che metto la sveglia e quando squilla salto giù dal letto, perché poi se non mi sveglio facendo io l'autista è un casino, perché non arrivo più a fare le consegne.
0: Questo vale un po' per tutti, per chiunque deve andare a lavoro.
1: Quindi suona la sveglia, bam, sei già con i piedi a terra.
4: Sì, perché purtroppo ho avuto qualche brutta esperienza. Come ha detto Pippo prima, cioè che
1: sì.
4: squilla, però ho detto, vabbè dai, sto quei 2-3 secondi in più.
0: No, è pericolosissimo,
1: ciao,
0: pericolosissimo.
4: Sono svegliato dopo un'ora.
0: Grazie dai. Fabio, ciao, chissà te, buona giornata.
1: 081-546-1212 per parlare con noi adesso, c'è Cinzia. Ciao, ciao Cinzia.
5: Ciao. Buongiorno, finalmente parlo con voi, che felicità.
1: Oh, che siamo bella felici
0: che sei.
1: Anche noi.
0: Grazie Cinzia, tu posponi o ti tiri subito giù dal letto?
5: Pospongo all'inverosimile.
0: Pospongo all'inverosimile.
1: Benvenuta nel mio club.
5: Disperato mi dice, senti, o ti alzo, spegni definitivamente questa sveglia.
0: Ah, vedi.
1: Ma quante svegli metti al mattino?
5: Almeno 4-5.
1: Almeno 4-5.
0: Grazie Cinzia, ciao, chissà te.
1: Filomena, buongiorno. Ah, è caduta Filomena, non ce l'abbiamo.
0: Allora 081 546 1212, vediamo chi è il prossimo che ci racconta se si tira giù dal letto come nel mio caso o pospone come nel caso di Adriana, che posponendo
1: che stamattina
0: posponendo
1: ho rischiato di non essere qua, Pippo, capito?
0: Esatto. Nicola, buongiorno.
1: Ciao Nicola.
6: Ciao Adriana, ciao Pippo.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Piacere. Benvenuto. Tu posponi o ti tiri subito giù dal letto? Nicola.
6: Dimmi.
1: Sei ancora a letto, Nicola?
0: La domanda l'ho già fatta.
6: Sto andando al lavoro e oggi mi aspettano 9 ore di
0: Ok, la domanda è però, la domanda è, posponi la sveglia o ti tiri subito giù dal letto?
6: No, no, no.

0: balza come un grillo dal letto.
1: Balza come un grillo, da, un grillo dal
2: si
1: letto.
2: Si sente, c'è pure una velocità discorsiva.
1: Grazie, ciao, chissà te. Ciao, grazie.
2: Allora, adesso andiamo sotto la doccia, Pippo. Senti che pezzo che sta per arrivare.

0: Allora Adriana l'altro giorno mi ha detto che quando l'ascolta questa canzone le viene voglia di spogliarsi. Non ho capito perché.
1: Beh, non è che ci vuole tanto stamattina.
0: Quindi lo farai adesso?
1: Certo.
0: Grazie.

0: di Luna, la canzone di Tony Esposito. Fanno tanto discutere ancora le parole del nostro ministro Tajani, Adriana.
1: Sì.
0: Cosa è successo?
1: Pippo si è lasciato un po' andare.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: secondo me ha incarnato proprio il pensiero di milioni e milioni di uomini italiani, forse anche di qualche donna italiana.
0: Sì.
1: Anche un po' di più di qualche.
0: Di qualche,
1: beh, vero. Lui ha misurato un po' la gonna con
0: la zoccolatura, diciamo.
1: Con l'affidabilità.
0: Con la zoccolatura.
1: Cioè, gli è stato chiesto quale donna potrebbe essere ideale per suo figlio da sposare, e lui ha detto una donna sicuramente non troppo appariscente, perché le donne appariscenti, quelle che si vestono anche in maniera abbastanza provocante, non sono affidabili e non possono essere delle buone donne di famiglia.
0: Allora, ricordiamo che Adriana,
1: io non riesco neanche
0: la mia festa,
1: a
0: era vestita
1: parole
0: in modo estremamente provocante.
1: Beh.
0: E ha provocato appunto delle discussioni in famiglia. Era provocante fino proprio al midollo, diciamo.
1: E quindi?
0: Eri molto provocante.
1: Non sono una madre affidabile, non sono una lavoratrice indefessa.
0: Secondo il ministro degli esteri Tajani, non sei una madre affidabile.
1: Nemmeno una buona lavoratrice.
0: Una probabile traditrice.
1: A me, ecco, a me viene da, no, ci sarebbe un po' da piangere, però in realtà noi ridiamo rispetto a queste dichiarazioni. Lo sai che si è scatenata la rete, si è scatenato il mondo, cioè è uno di quelli più rappresentati dai meme che girano ovunque praticamente.
0: Sì, sì, sì, sì, è vero.
1: Ho visto delle foto di Tajani in gonna ieri sera, mi hanno fatto molto ridere.
0: Sì,
1: il mini gonna,
0: in realtà, secondo questa teoria, anche un uomo che ne so, che va in palestra, che cura il proprio corpo, che magari va in giro col corpo palestrato, secondo questa teoria dovrebbe essere un uomo che, diciamo,
1: un
0: è
1: uomo
0: altamente
1: inaffidabile.
0: Inaffidabile,
1: un uomo inaffidabile. Quindi nel 2027 stiamo ancora a giudicare o a misurare l'affidabilità con la misura dei vestiti.
0: Sì, nel 2027
1: comunque
0: giudichiamo, voglia. Ma
1: sì,
0: giudicheremo anche nel 2028. Ho una brutta notizia per te. Vecchioni, cioè, vuole una donna con la gonna, una donna che fa la femmina, non una donna che fa, diciamo,
1: hai capito? La vuole showgirl.
0: La showgirl, sì, esattamente.
1: Ecco perché sono due giorni che non faccio altro che accorciare, Pippo, la misura delle mie gonne. Non so se ci hai fatto caso.
0: Sì, sì, sì, vedo. Sei inaffidabilissima.
1: È cortissima. Vabbè, bisognerebbe, diciamo, a questo punto, sono seria, smettere di chiedere alle donne di dimostrare la propria serietà attraverso quello che indossano. Questo in linea generale. Vabbè, lo diciamo, è una scontatezza, però viste le dichiarazioni magari non è neanche tanto banale ripeterlo.
0: Assolutamente.
1: Allora,
0: ma
1: italiani,
0: ma
1: voi,
0: però, a me piacerebbe sentire anche quelli che la pensano realmente con il ministro Tajani.
1: Ma Pippo, ma sai quanti ce ne sono?
0: Li sentiamo,
1: forse troppi.
0: Però abbiate il coraggio di dirlo, cioè
1: sì,
0: nel senso che dovete dire le vostre idee, non è che poi andate a mettere i like ai posti del ministro e poi magari, però, se dovete dire no, io penso che una donna un po' in abiti un po' troppo succinti non è una donna affidabile, eccetera eccetera, ditecelo, fatecelo sapere, siamo curiosi.
1: Siamo curiosi, anche il nostro presidente o la nostra presidentessa, la Meloni, è andata a supporto, insomma, delle parole di Tajani. Ha detto, beh, si è espresso male, cioè
0: ecco,
1: un po' l'ha liquidata e l'ha chiusa così.
0: Va bene, allora 347-490-0042. Voi che ne pensate? Pensate realmente che l'abito faccia il monaco da questo punto di vista? Cioè un abito succinto, un abbigliamento sempre un po' sexy può realmente consegnarci l'idea di una persona che non sia tanto affidabile o che non sia tanto fedele? Lo ripeto, WhatsApp audio al 347 490 0042. Io generalizzerei, passerei l'argomento anche agli uomini, cioè un uomo,
1: no,
0: che,
1: ma soprattutto
0: un uomo che, no, un uomo che tiene tanto al suo corpo, lo cura, fa, non è un uomo affidabile.
1: Sì. Ma anche se qualcuno
0: tuo marito
1: ha avuto,
0: per esempio, che sembra un tronista di uomini e donne,
1: sì.
0: Potrebbe non essere affidabile, perché lui vuol dire che è sempre alla ricerca di conferme da parte delle donne.
1: Infatti non lo è, Pippo.
0: Ah, non è affidabile? Ah, no, scusa, pensavo appunto, no, pensassi che fosse
1: scherzando.
0: Affidabile.
1: No, sto scherzando. No,
0: anch'io, Adriano.
1: Sto scherzando. Dai, ci piace misurarci noi con voi rispetto a questa cosa qui. Oh, però magari ci sta pure qualche uomo all'ascolto che dice, sì, avevo una fidanzata sempre vestita in maniera provocante e in realtà era un infedele, era una poco affidabile. Ok, 347-490-0042. Arrivano Ariete e Angelina Mango.
0: Bella.
1: Che bella vita.
2: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su KissKissTV.
3: Quanto è piccola sta casa, me la

Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Kiss Kiss.

0: Bellissima canzone di Sunburn, da My Body's Ready su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti i nostri amici ascoltatori. Adriana stamattina si sta occupando del ministro Tajani.
1: Me ne sto occupando io personalmente.
0: Detto, no, ieri fa, domani voglio parlare di politica.
1: Sì.
0: Vuoi parlare di politica?
1: Allora, intanto sentiamo Francesco da Napoli. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno. Ciao Francesco. Dai, in benvenuto. Che senso sei d'accordo col ministro Tajani? Spiegaci.
2: Io sono completamente d'accordo per quanto riguarda
1: l'affidabilità delle donne.
2: L'affidabilità per quanto riguarda quando escono di casa mezze nude, e tipo sul lavorativamente nulla da dire. Può essere una donna mezza nuda, lavorativamente può essere bravissima. Però che escono mezze nude da casa per andare al lavoro, io non sono completamente d'accordo.
0: Non sei d'accordo, cioè tu sei perché tu pensi che una donna che vada al lavoro, non lo so, cosa intendi tu per mezza nuda,
1: Con
0: una gonna corta,
1: in realtà,
2: che mostra il suo seno,
0: che indossa dell'abbigliamento che mette in evidenza il seno e le gambe, per esempio,
2: esattamente, seno, gambe, come appunto il
0: culo, tette,
1: abbiamo già detto, lo stiamo dicendo solo in maniera diversa.
0: Scusate, no,
1: pensavo pure Gaetano. Dille tutte.
0: Vabbè, quindi tu vuoi dire questo, cioè che una donna che mette in mostra vuol dire che non è appagata o comunque è alla ricerca.
2: Esattamente, relativamente non metto in dubbio. Io sfido chiunque, un uomo che la propria donna esce di casa mezza nuda a stare tranquillo tutta la giornata.
1: Quindi tu non stai tranquillo, tu sei sposato, Francesco?
2: Io convivo, sì.
0: Lui convive, quindi... se c'è accanto a lui una donna, diciamo.
2: Donna esce composta perché lo sa.
0: Esattamente. Allora, ha detto che se non esce composta, per lui diciamo è un problema
1: quindi
0: di compostezza.
1: La compostezza si misura in base all'abbigliamento.
0: Ecco, la donna vuol dire che crea nell'uomo un'agitazione. Ecco. Io vorrei dei messaggi in tempo reale delle italiane e degli italiani che stanno ascoltando la radio per capire
3: Francesco,
0: se sono d'accordo.
3: Francesco, sono Francesca da Modena, ripigliati, ma come sei messa? No, ma che discorsi fai?
1: Veramente. No, scusami, Francesco, scusami. Quindi, se la tua compagna mettesse sempre i pantaloni, ma immagino
0: pantaloni
1: che,
0: e magari
1: che
0: una
1: faccia
0: giacca,
1: così,
0: una cosa,
1: tu sei più sereno?
2: Io se esco in quel modo, sì, sono molto
1: sei più sereno. Invece, se lei mettesse una minigonna, tipo come ce l'ho io stamattina, tu non sei tranquillo perché lei è inaffidabile? Perché i maschi si buttano addosso. Cioè, non ho capito, spiegami.
0: Sì, lui dice che l'uomo è mediamente arrapato.
1: Su questo magari posso anche essere d'accordo. Però,
0: abbiamo degli esempi, quindi uomini mediamente continuamente arrapati. Basta, girati un po' intorno e guarda.
2: Posso essere maschile, quindi conosco che noi siamo molto cacciatori. Quindi appena vediamo una mezza testa,
1: quindi lei potrebbe tradirti soltanto perché ha una gonna e perché viene, insomma, in qualche modo importunata dagli uomini.
0: Aspetta, che stanno arrivando al 347 490 0042, tanti messaggi.
2: No, rispondi.
1: Scusa,
2: l'approccio sì, con altri uomini si potrebbe avere.
1: Quindi lei potrebbe avere un approccio con altri uomini perché ha la gonna. Quindi lei non ti ama, ad effetti.
2: Non parliamo di gonna, parliamo di
1: di abbigliamento succinto. Quindi se ha un abbigliamento succinto, viene provocata, insomma, viene importunata dagli uomini, quindi potrebbe tradirsi.
0: Allora, sentiamo.
1: È il senso dell'amore che cercavo.
4: Caro ascoltatore, benvenuto nel 1926. Senti, ma non è che sei un po' invidioso
1: un attimo.
4: Anche tu vorresti andare al lavoro mezzo nudo? Un bacio.
0: Ecco, okay.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Ma spiegami all'ascoltatore in linea con voi che siamo nel 2026. Se ne tornasse nel Medioevo, se deve ragionare così.
1: Ma
0: allora, aspetta, però volevo chiedere a tutte queste donne.
6: La sua donna, a me sono venuti i brividi,
0: assurdo. Allora, questo è quello che pensa l'ascoltatore.
1: Sì.
0: Allora, tu invece, voglio dire, pensi che se invece un uomo facesse esattamente quello che tu stai dicendo possono fare alcune donne, cioè andare a vestire con abiti succinti? No, l'uomo non va in abiti succinti al lavoro. L'uomo può andare, diciamo, che ne so, con una t-shirt attillata perché magari ha una muscolatura importante, può andare con dei jeans aderenti che fanno vedere le forme, eccetera eccetera. Secondo te non è la stessa cosa?
2: Per me sì, è la stessa cosa, a parte dei sessi è la stessa cosa.
0: Quindi tu dici che l'uomo deve andare vestito in un certo modo a lavoro, non solo la donna.
2: Ovviamente. Ma
1: allora, premesso che Francesco, diciamo, a lavoro si va in un certo modo, a prescindere da tutti questi argomenti e da tutte queste, diciamo.
0: Allora, Adriana, perché per esempio guarda i pacchi. chi degli uomini che passano potrebbe essere, diciamo, una minaccia per i mariti di donne
2: che vanno in giro con... andiamo al lavoro con i ciclisti, dai.
0: Sì, sì, no, che vanno in giro
1: ma
0: con i pacchi.
1: Ma non tutti se lo
0: evidenza.
1: Possono permettere, Francesco. Sì. Oh.
7: Ciao Francesco, fatti curare da uno bravo però, molto bravo. Mi vedi. Raccomando.
0: Francesco, vedi, purtroppo non
1: allora, forse la cosa che sfugge a molti, Francesco, è che tu hai proprio detto che la tua compagna potrebbe tradirti solo perché importunata o apprezzata, forse è il termine migliore, da un numero maggiore di uomini. A me questa roba mi sconvolge.
0: Sentiamo, allora, sentiamo i messaggi.
1: Vai,
8: Francesco,
1: come perché?
8: Ma vaffanculo.
1: Vai. Allora, abbiamo...
2: grazie, buongiorno anche a voi.
1: Allora, Francesco, abbiamo al telefono Anna Maria, che è di Novara e la pensa esattamente come te ed è una donna. Buongiorno Anna Maria.
9: Buongiorno, no, allora vorrei specificare, sì. Non è che la penso esattamente come lui, perché il messaggio passa che se la donna mette la gonna, se qualcuno gli fa qualcosa è colpa della donna. Quindi
0: no, stiamo parlando di questo. Voglio, allora, esatto. Non stiamo parlando di questo, sta argomento qua della violenza, non c'entra niente.
9: No, non di violenza. Se la donna si mette una gonna e qualcuno ci prova, allora è colpa della donna. Cioè, intendo quello. No,
0: si sta dicendo che evidentemente, secondo il nostro ascoltatore, che si chiama Francesco. Evidentemente, secondo lui, se una donna ha l'esigenza di mettere troppo in evidenza certe parti, evidentemente, e quindi di essere provocante, si sottopone a una serie di stress, diciamo, coniugali, perché in qualche modo potrebbero entrare altre persone nell'interesse.
1: Ma che cazzata!
0: E lui così dice.
9: Questo è una cavolata.
0: È quello che pensa lui. È quello che pensa lui.
9: No, lì fuoriesce l'insicurezza dell'uomo, perché voglio dire, indipendentemente da cosa mette una sua donna, cioè se vuole fare le corna gliele fa anche se c'è un pantalone e il burka, parliamoci chiaro.
0: Francesco, ti puoi difendere se vuoi,
2: Sì, certo, mi difendo subito, perché non c'è bisogno del burka e pantalone, come dice lei. Semplicemente stare a contatto con più persone in quel modo, uscire in quel modo, ti dà modo di appunto stare più a contatto con gli uomini che ti vengono comunque addosso, vicino.
0: Sì, ma comunque sono d'accordo con te, non c'è bisogno delle burka. Allora, noi abbiamo picca qui, che è come se avessi un burka, nessuno la guarda, nessuna donna lo guarda. Prego, andiamo avanti.
9: Allora, io sono vorrei dire,
2: quante donne in giro vanno e vedi mezze nude, che quanti uomini passano nelle macchine.
1: Ma secondo te questa cosa è normale? La dobbiamo normalizzare questa cosa? Che se una donna va in giro più succinto,
0: non devi normalizzare. Lui sta dicendo l'essere umano è un animale.
2: Che escono così, le donne pure, che sono donne che veramente escono nude.
0: Lui sta dicendo che l'uomo è cacciatore, i camionisti, quando tu mi aspetti al parcheggio, là dove ti vengono.
1: Ma lì c'ho veramente il burka.
0: E come ti dicono? Bambola, che fa? E te lo dico, allora perché non vuoi ammettere che te lo dicano?
1: Dico, perché deve ancora accadere questo, che una donna anche di sera debba avere paura di tornare a casa da sola?
0: Esatto. Ma non mettere in mezzo la paura. Quale paura?
1: È la paura, è anche questo.
0: Ma non stiamo parlando della violenza, non entriamo in un argomento che non ci riguarda.
1: Non entriamo in questo argomento, ma
0: stiamo parlando del fatto che secondo lui sta dicendo che secondo lui una donna che mette un abbigliamento, quello che poi voleva dire il ministro, non è una moglie, diciamo, una moglie fedele, perché si sottopone ai complimenti di altri uomini che non fanno altro che guardare. È anche giusto.
1: Quindi stiamo catalogando nuovamente una donna in base anche al numero di relazioni, diciamo, sentimentali e sessuali,
0: che sta dicendo questa
1: perché
0: cosa.
1: Una donna con una gonna corta è infedele.
0: Però allora lui non ha parlato di violenza, non dobbiamo parlare, Adriana, per favore.
2: Prima o poi ti cornifica.
0: Sentiamo i messaggi, prego.
1: Mamma mia, che fatica oggi.
10: Francesco, ma il problema è vostro degli uomini, perché le donne devono essere libere di vestirsi come cavolo vogliono.
0: Prego, poi.
11: Francesco, ma siamo nella savana? Noi siamo mezzi cacciatori, la preda. Vabbè, tieni presente che l'abito non fa il monaco, quindi magari per evitare di darti sospetti la tua compagna si veste pantalone lungo, manica lunga e magari pure cuffia, e poi quando esce da te fa comunque quello che vuole. Pensaci, riflettici, grande cacciatore.
12: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
12: Francesco, hai perfettamente ragione. Vedi? La donna, se si mette nuda, può mettersi in mostra, vuol far vedere. Quindi se vuoi far vedere vuol dire che vuoi pure prendere.
0: Se vuoi far vedere vuoi anche prendere. Adriana, prego, prego, andiamo avanti.
1: Mamma mia, mamma mia.
13: Sì. Io faccio il camionista, ma non è che salto addosso a tutte le donne che vedo, eh. Ripigliati.
0: Non ha detto che gli saltate addosso, gli fate i complimenti, ha detto, non che saltate addosso.
14: Soprattutto le donne che vanno al mare in costume la danno tutte.
0: Sì, alla Calabria.
15: Ma magari si avvicinavano gli uomini. Io vado sempre in giro mezza nuda, qua non si avvicina mai nessuno, perché siete tutti dei cacasotto.
0: Allora, vabbè, come si chiama l'ascoltatrice che io non ho
1: allora,
0: la chat?
1: Anna Maria.
9: Allora Anna Maria. Vorrei dire appunto perché secondo sono un po' d'accordo con quello che dice Tajani. Mi medesimo anche un po', diciamo, in una donna che è accanto a suo marito e va da qualche parte in un'occasione speciale tutto. Se è troppo appariscente, ok, si toglie l'attenzione da quel che potrebbe essere la mia intelligenza e la mia bravura. E si sofferma sulla mia appariscenza fisica, ok?
0: Ho capito, sì. Tu stai dicendo che un uomo, diciamo, e anche una donna hanno degli istinti primordiali che fortunatamente esistono ancora, che è l'istinto di guardare, di provare, diciamo, un'emozione, chiamiamola emozione, nel vedere un'altra persona dell'altro sesso.
1: E dovrebbe finire là, ma le donne non sono complementi dell'uomo e non devono misurare l'affidabilità in base all'abbigliamento.
0: Adriana, te lo prego, ti devo dire in diretta, non tornare sulla violenza, le cose. Stiamo parlando di attrazione di una donna verso un uomo e di un uomo verso una donna, e basta.
1: Le donne non sono complementi dell'uomo, per cui deve essere affidabile se mette la donna o no.
0: Ma anche l'uomo non è complemento delle donne, che sia chiaro. Andiamo avanti,
1: ma stiamo parlando delle donne. Ciao ragazzi, chi schissa voi?
0: A voi, grazie.
1: Ciao.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Kiss, kiss.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: tradimento stamattina ha scelto un outfit, diciamo, estremamente
1: proprio per via dell'outfit
0: succinto. Sì, se ti vedesse ministro degli esteri italiani oggi ti direbbe: tu vai cercando il puparuolo.
1: No, tu hai cambiato
0: Adriana
1: tanti uomini
0: è alla ricerca
1: per via
0: del puparuolo.
1: Sì, sì.
0: Esatto.
1: Vabbè, allora
0: anche
1: grazie.
0: Anna Chiara, che sempre con il deretano in mostra è alla ricerca.
1: Come direbbe il nostro amico Marcello, ma tu esattamente cosa vuoi?
0: Da quelle foto che metti con faccia e culo, prego.
1: Va bene. Allora, siamo pronti per l'oroscopo. Abbiamo deciso di non andare in ordine, quindi abbiamo mischiato un po' i segni.
0: Sarebbe una cosa...
1: Ho capito il senso delle risate.
0: Cos'è una...
1: Non vogliamo essere prevedibili, Pippo.
0: Vuole essere un gioco, una cosa
1: simpatica.
0: Ieri
1: abbiamo dato, visto che era lunedì, riparte una nuova settimana, un aggettivo per la settimana per ogni segno. Ok, adesso diciamo, Pippo, dobbiamo affrontare i segni uno ad uno.
0: No? Quindi oggi affrontiamo. Affrontiamo.
1: Il toro, vai con la sigla.
0: Il toro.
2: Oroscopetro. Le stelle parlano.
1: Sì.
2: Tu capisci quello che puoi.
3: Per piacere, sì.
0: Sì, vai.
1: Ma sai che ho letto che la maggioranza della popolazione, se volessimo fare proprio un'indagine, lo sai qual è il segno
0: più votato, diciamo?
1: No, più votato. E le persone di che segno sono maggiormente?
0: Del toro?
1: No, della vergine.
0: Hai visto?
1: Eh sì, sono nati quasi tutti a settembre.
0: Sì, perché si
1: me
0: fa.
1: Me lo sono sempre chiesta questa cosa.
0: Si fa l'amore a Natale.
1: Si fa l'amore a Natale, di
0: si
1: più.
0: Si fa l'amore a Natale, si concepisce.
1: Più che in estate. Sai?
0: Ma Natale sotto l'albero.
1: E
0: sai quanti
1: quindi?
0: Sono stati concepiti sotto l'albero? Non hai idea.
1: L'albero di casa tua.
0: Secondo
1: sì.
0: Me io e Peppino pure.
1: L'albero di casa tua.
0: Per la malattia che abbiamo per.
1: Ha visto un concepimento.
0: Ah, veramente? E chi
1: sì.
0: è? Chi sono?
1: Mio nipote.
0: Tuo nipote? Cioè è stato concepito sotto l'albero di casa mia.
1: Più o meno era festa di Natale a casa tua e poi diciamo dopo sono è
0: tornati
1: stato
0: a casa
1: sì, sì.
0: Ma veramente Antonella
1: sì, mia sorella.
0: Ma non
1: sì.
0: capisci, questa viene a casa mia per
1: no,
0: trovare ispirazione per una trombata.
1: La festicciola natalizia.
0: La sorella di Adriana è venuta a casa mia, ha trovato ispirazione per una trombata, è tornata a casa, ci ha fatto un figlio.
1: Ed è
0: ma
1: nato,
0: ti pare una cosa normale?
1: Ed è nato mio nipote.
0: Brava.
1: Andiamo avanti. Toro imperturbabili. Ieri l'aggettivo per il toro era imperturbabile, ovviamente il mio segno. Cari amici guidati da Venere, questa settimana la vostra determinazione è una roccia incrollabile. Sul lavoro non vi fa piegare nessuno, andate dritti per la vostra strada con metodo e calma olimpica, portando a casa risultati certi. In amore cercate come al solito la stabilità, abbracci calorosi e zero drammi. Ma se vi invitano a cena, la strada per il vostro cuore è spianata, perché il toro è sempre un inguaribile romantico.
0: Con chi va d'accordo questa settimana il toro?
1: Con il capricorno, una certezza assoluta sotto ogni punto di vista. Quindi Giuseppe da me andiamo d'accordo e te. E poi con il sagittario che corre flop.
0: Ah, tu sei del toro, Adriana?
1: Pippo, sono 20 anni che sono del toro, mica ho cambiato segno.
0: Ah, pensavo avessi cambiato. No.
1: Non va d'accordo invece il toro col sagittario questa settimana, perché corre troppo e vi fa venire il mal di testa solo a guardarlo. Diamo un solido 8.5 al toro per la costanza, ma un 4 se qualcuno prova a cambiarvi i piani all'ultimo secondo. Testardi,
0: ecco,
1: vero,
0: grazie.
1: Vero, posso
0: amici,
1: confermare.
0: Amici del toro, vi siete ritrovati in questo oroscopo di Adriana Petro, stilato, redatto questa notte insieme a quante altre persone? Il team
1: 77.
0: Il team stanotte era di 77 persone.
1: Si aggiungono
0: persone.
1: Sempre componenti.
0: Come erano vestiti? In abiti succinti?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Anche gli uomini avevano la minigonna.
0: No, sì, gli uomini sì. In abiti succinti hanno i pantaloncini, non
1: no,
0: so.
1: No, avevano le
0: la
1: minigonne.
0: La t-shirt aderente. Vai, grazie, andiamo
1: grazie.
0: Avanti.
1: Grazie.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, grazie davvero a tutti. Guarda quanti toro stanno scrivendo al 347-490-0042. Mi pare che si ritrovino nel tuo oroscopo. Grazie mille.
1: Grazie
0: a tutti.
1: Come sempre per i vostri feedback. L'oroscopo torna domani con un altro segno zodiacale. Intanto sono le 7.51. Noi siamo in diretta anche in TV, ve lo ricordiamo, al canale 158 del Digitale Terrestre. E da qui vi suoniamo sempre la musica più bella.
0: Andiamo al 1985. Il mitico Sir Elton John cantava Nikita, una canzone che diventò un vero e proprio manifesto. Risentiamo.

0: bellissima canzone del mitico Elton John che ci porta alle news, Adriana. Buongiorno a tutti, sono le 8, grazie a Prea, grazie Umberto per essere stato con noi, come sempre. Saluto tutta la famiglia Prea, sono fantastici, sì. Meravigliosi, li amo.
1: Allora, grazie alla redazione puntuale come ogni mattina, sono le 7:59, un minuto alle 8, ne siamo qua. Buongiorno a tutti, rigorosamente in diretta, potete anche guardarci in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Tra un po' parliamo degli uomini, quelli che si stresserebbero tanto al lavoro e che anche sotto le lenzuola ne risentirebbero, Pippo.
0: Questa è per Adriana, Easy Lady. Spagna.
1: Ma dopo
0: non c'è la Easy Lady?
1: No, non ti preoccupare, la mettiamo dopo.
0: La mettiamo
1: per una
0: dopo.
1: Volta non è per me. Scusa, esatto. Puoi rimetterla, Pica? È per
0: grazie.
2: Parasora festa.
0: Per un momento sono tornato a 3 mesi fa. Da quanto tempo, Bianca? Prima, sì. 3 mesi fa. Sì, va bene, no, ragazzi, ho dormito poco stanotte.
1: Vabbè, non
0: vai.
1: Ti preoccupare, Pippo, ne siamo qua a coccolarti.
0: Dopo la sentiamo, però dopo arriva Spagna.
1: Noi
0: che...
1: ti vogliamo coccolare, celebrare.
0: Andiamo
1: ogni
0: avanti
1: mattina. Allora, gli uomini che si stressano a lavoro poi soffrirebbero

0: subito con le ultime delle agenzie, sì. Poi ci sono un po' di temi stamattina che vorrei trattare con voi e quasi quasi li scegliamo insieme. Cioè io vedo tutti i titoli, dai. Vediamo i titoli.
1: Mi piace, sì, dai. Okay,
0: gli ascoltatori cavalcano. Siete pronti a cavalcare? Ce l'hai l'effetto cavalcata? Dovrebbe essere. Andiamo avanti così. Perfetto, allora vi aspettiamo con vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Intanto la musica più bella, Emma e Fabri Fibra, anti

0: sì, animo, animo, c'è il finale, Leti, senti, senti. Vai, Emma.
1: Prima di te, prima non c'è ora. Siamo più soli di una piazza vuota.
0: Facciamo un applauso per cortesia alla Leti perché ha pronunciato benissimo. Aspetta, c'è l'applauso dei mattinieri, grazie, grazie.
2: Cosa? Che è successo?
0: Allora,
2: che ha fatto?
0: Nel calendario dei mattinieri è detto San Pio da Pietrelcina. Per molti ha detto Pietrelcina, compreso Giuseppe Davelli, regia, e ha detto bene perché si dice pietre e non pietra. Però per molti è diventato pietra, che ora è ammesso la pronuncia sbagliata, ma è Pietrelcina.
2: Quindi insomma, bene,
0: però quanti di voi dicono Pio da Pietrelcina e non Pio da Pietralcina? Molti dicono pietra, invece pietre, quindi vabbè, però ormai è largamente diffusa la pronuncia sbagliata, per cui
2: soldi
0: c'è questa convinzione che sia corretta pietra invece di pietre.
2: Per questo complimento soldi non te ne do, eh?
0: Niente, ragazzi, niente da fare. Allora, siamo pronti, ripartiamo dall'attualità. Vai. Siete con i mattinieri, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Chissà che non vi chiamiamo da un momento all'altro a tutti voi che mandate messaggi vocali o di testo.
2: Chi lo sa?
0: Perché potremmo regalarvi a sorpresa.

0: sorpresa se rispondete ascolto chi da quanti anni, scusa?
1: 50.
0: Diciamo, ma ho 41 anni, come è possibile? Uguale. No, è la risposta che dovete dare, perché sì. Kiss compie 50 anni proprio nel settembre di quest'anno. Questa radio che state ascoltando ha compiuto mezzo secolo e non si sentono, no?
1: Cioè, no, no, per nulla.
0: Gli acciacchi li sento io che ne ho 54, ma Kiss non ne sento. Però insomma, siamo pronti a ripartire con tutte le notizie d'attualità. E poi stamattina ho una serie di dubbi, quindi coinvolgiamo voi, ma ripartiamo, andiamo per ordine. Vai. Andiamo dalle agenzie, iniziamo dalle parole del presidente del consiglio, o la presidente del consiglio se preferite, Giorgia Meloni, che rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti, diciamo, non italiani o che non sanno parlare italiano nelle classi e nelle scuole, e ha tirato in ballo anche il presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricordato da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti dell'89 e del 90 in cui si indicavano 4 o 5 come numero massimo di alunni stranieri in classe. Questo era stato appunto deciso dall'allora ministro Mattarella, oggi presidente della Repubblica. Dal Colle nessun commento. Le parole del presidente del Consiglio però scatenano l'opposizione, che dicono: Meloni tira per la giacchetta, il presidente della Repubblica non ha il senso dello Stato. Intanto il ministro dell'Istruzione Valditara ha annunciato nelle ultime ore, a proposito di questo argomento, lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento dell'italiano agli alunni stranieri, perché il problema non è il fatto che siano stranieri, ma il problema è che molti non sanno la lingua. E come aiuti, dicono sempre dal governo, cito, poi insomma voi, ognuno di voi si fa la sua idea, come aiuti l'integrazione se invece fai classe di tutti stranieri? È come se tu vai a studiare in Inghilterra e ti ritrovi in classe con tutti italiani. Come impari la lingua inglese? Devi impararla stando tra appunto persone del posto. E questo è un po' il discorso che fanno al governo. Intanto l'Italia, a proposito di economia, resta nella procedura di infrazione, sperava di uscirne un po' prima rispetto ai tempi previsti, ma non è così. C'è il deficit che resta, la conferma è dell'Istat, deficit al 3,1% nel 2025, che determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Ne usciremo a inizio 2027, dice il ministro dell'economia. Poi veniamo, devo dire, c'è lo sport, perché la nazionale calcio si sta preparando per le 4 partite di Nations League. Si comincia venerdì, dopodomani, affrontando il Belgio, giocheremo in casa, poi lunedì 28 andremo in trasferta in Turchia, poi anche in trasferta in Francia il 2 di ottobre, e per finire nuovamente la Turchia il 5 ottobre. Alla vigilia dei 4 impegni, Mancini ha parlato, ha detto che punta su mix di esperti e giovani, esperti perché comunque sono giovani, però insomma sì. Punta sull'ossatura tipo Donnarumma, Barella e Bastoni, e ancora, che ne so, gli altri calciatori che fanno da tempo parte della nazionale, ma tanti volti nuovi. Queste le notizie principali, poi ci sono i temi d'attualità sui quali vi coinvolgiamo tra poco. Sto vedendo già, no?
1: Sì.
0: Ce l'ho qui, aspetta.
1: Ce l'hai? Dove l'hai persa? No, non ci credo.
0: No, però intanto vai. Invita gli ascoltatori.
1: No, più che altro c'era un messaggio prima di una persona che ti ha detto una cosa, che tu avevi pronunciato como con la O aperta, sì. Giusto? Quando lui dice no, non è aperta ma è chiusa.
0: Allora, il dizionario prevede che si dica con la O aperta, ragione.
1: Como.
0: Non è la prima O, como, la seconda chiusa. Ma i comaschi vogliono si dica como, quindi io diciamo lo sto dicendo un po' come le dicono quelli del posto, capito? Però si dice como, è vero, con la O aperta, secondo il dizionario, non è che lo stabiliamo noi. Vabbè, diciamo che facciamo dizione stamattina. Sarà che è uscita la mia dispensa di mia guida di dizione.
1: No. Però io invece ero a favore tuo, perché io sapevo che con la O chiusa.
0: No, è con la O aperta sul dizionario. Però poi, come sempre, le pronunce dei nomi, nomi comuni propri di città, insomma, vengono lasciati un po' alle persone del posto. Allora, i temi che ci sono sui giornali oggi, vanno sempre sul caro energia, bollette ancora più care. Sì. Chi lavora da casa, per esempio, dovrebbe ricevere un contributo dell'azienda, visto che le bollette sono sempre più care, oppure c'è la carta spesa da 1000 euro, perché una famiglia con figli deve averla e un anziano da solo no? Questo è un altro dubbio. Oppure aiuti sulla spesa, meglio dare soldi alle famiglie o tagliare un po' di tasse a tutti?
1: Questa è difficile per questo.
0: Perché i soldi sono quelli, no? Abbiamo letto ora che l'Italia deficit PIL è messa male, sì. Cioè abbiamo più spesa che incassi, quindi devi sempre devi sistemare la coperta che è corta, come si dice in questi casi. Poi c'è la questione avete sentito la proposta dei tassisti? hanno chiesto una tessera per il pieno. Chi usa l'auto deve fare, per fare consegne, ne ha diritto, ne avrebbe diritto. Cioè, perché i tassisti hanno proposto di portare loro, alla loro categoria, appunto davanti al ministero, una tessera carburante per i tassisti. Sareste d'accordo? Insomma, sono alcuni temi di cui parleremo tra poco nei mattinieri.
2: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
3: Animo, animo!
2: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: The Course con Preles nei mattinieri Kiss Kiss. Facciamo una raffica veloce di commenti, messaggi, sì, saluti sui temi d'attualità. Siete veramente tanti, buongiorno.
1: Io dai Rado, ragazzi, Kiss Kiss a tutti. Sto andando al lavoro, come del resto tutte le sante mattine, proprio perché sarei rimasta sotto le coperte, ma le Rado poi sono scoperte.
2: Te lo saluto da Reggio Calabria. Provo adesso, ho fatto il pieno sul furgone, 15,59 euro in più la differenza. Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Ha messo 5 euro in più per un pieno. Però il sabato, la domenica, il venerdì sera se ne va a fare il weekend a 500 chilometri. Statene a casa.
0: Polemiche, ragazzi, polemiche.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Angelo, Dario Irpino. Si dici? Parte e niente, caro carburante. Io sono fortunato che vado a lavorare su 2 chilometri.
0: Ha capito?
6: Leti, tu vuoi stare a Roma?
7: Buongiorno mattinieri, buongiorno a tutti, buona giornata.
0: Grazie.
8: Buongiorno ragazzi.
3: Ciao.
0: Rocco.
8: Sveglia, Rocco da Genova.
0: Colpo di clacson. Vabbè, vai, pronto. Chi è? Buongiorno, parla pure che ti sentiamo. Chi è?
9: Buongiorno Leti, buongiorno Max. Sono Ciao. Salvatore da Cantù. Qui ci sono 15 gradi, sto andando al mio lavoro che praticamente lavoro in un'azienda cartotecnica.
10: Max, ieri una bella sorpresina nella cassetta delle poste, una bella multa da 200 euro presa con la Vespa per la velocità, la 50 special, 3 punti sulla patente che facciamo levare alla bestia. Animo, animo, kappa, kappa.
3: Scusa. Ah, perché è la bestia che l'ha presa.
0: No, fammi capire, no, facciamo levare la bestia, lavora nelle forze dell'ordine, allora cerchiamo sempre le raccomandazioni.
3: Certo, però ti posso dire una cosa, che lui la chiama bestia
0: e la moglie,
3: certo, sa, sì, ma se la chiami bestia la multa non te la toglie, però
0: è un dominio affettuoso.
5: Max Leti, Angelo da Renofini, ha detto proprio bene, le spese sono maggiori rispetto alle entrate.
0: Lo dice l'Istat.
5: Qual è il problema? È sempre lo stesso, troppi sprechi,
0: la spesa pubblica è
5: troppo, spesa pubblica,
0: e quindi
5: poche entrate.
0: Che soluzione hai?
5: Perché le aziende pubbliche consumano troppe.
11: Buongiorno mattinieri, secondo me più che pensare ognuno alla propria, al proprio ramo, diciamo, bisognerebbe scendere tutti in piazza e bloccare tutto, perché la vita è diventata veramente insostenibile.
0: Vai, pronto.
12: Buongiorno mattinieri, Salvo da Salerno.
0: Che dici, Salvo?
12: Vorrei sottolineare una cosa sulla questione figli, diciamo.
0: Dillo, vai.
12: Non dimentichiamoci che fare figli, oltre a un atto d'amore, è un dovere sociale che permetterà a chi oggi decide di non farli di godere di una pensione. Quindi è giusto che chi abbia figli sia facilitato in qualsiasi modo.
0: Beh, una proposta per le prossime pensioni: chi ha fatto figli deve averne di più, dice. Vai.
13: Ciao Max Leti, Michi Bazzi di Varese.
0: Ciao Michi.
13: Che vuoi dire? Allora, il discorso tassisti è vergognoso, nel senso, questi qui vanno a chiedere la testa del carburante, gli sconti, che le macchine non consumano un cazzo. Le tariffe dei tassisti fanno paura, hanno un margine esagerato, vergognoso. E i camionisti? Io faccio il camionista, fortunatamente sono dipendente.
0: Vabbè, ora non facciamo uno scontro tra le categorie, però se c'è un tassista che vuole replicare, quello che possiamo dire che quello dei taxi è un problema che abbiamo da molti anni, perché le licenze sono poche e nelle grandi città c'è una difficoltà a reperire taxi che è mostruosa.
3: Sì,
0: e ce ne siamo accorti anche noi l'altra sera
3: non voglio fare polemica,
0: a Napoli, no? Ci abbiamo chiamato un taxi per, eravamo in zona centro, per niente, ma per 30-40 minuti alla fine abbiamo dovuto prendere l'auto, e questo insomma è un problema serio. Vai, senti ancora chi è.
14: Buongiorno Leti, buongiorno.
3: Ciao.
14: Max Palma da Cerignola. Secondo me non si potrà mai avere un numero di stranieri nelle classi, perché gli stranieri sono tantissimi e si vede anche negli ospedali. Sono tanti, troppo.
0: Sì, sono tanti e saranno sempre di più, perché loro i figli li fanno, gli italiani ne fanno molti meno.
3: È vero.
0: Questo per dire che è importante anche adesso cercare di capire in quelle zone dove c'è, diciamo, una densità troppo importante delle classi di stranieri, cioè si integrano, se stanno sempre loro insieme da soli e non con gli italiani, avranno ancora difficoltà a parlare la lingua. Poi ci sono quelli di seconda generazione che, insomma,
3: che
0: l'italiano
3: parlano
0: benissimo, non c'è un problema. Va bene, comunque vi sentiamo su questi ed altri temi ancora tra poco. C'è una cosa che vi sta a cuore e ve la voglio dire, mattinieri, fallo questo numero
3: 347 490 0042.
15: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Chissà a te che quando vengono le amiche a trovarti, prepari aperitivi degni del miglior cocktail bar. Chissà a te che sei cresciuta in un quartiere difficile e hai deciso di andare via per rincorrere i tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss. Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Kiss

0: Scusa, mi riprendo. Aleti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mattinieri, buongiorno. Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Aleti 57. Sì. La nostra missione è l'attualità, ma l'attualità che commentiamo insieme. Allora, prima abbiamo dato una serie di titoli, devo dire che stanno prendendo tutti. Ci sono anche i grandi eventi in città, nelle città, che sono certamente un'opportunità per chi lavora, però i residenti si lamentano sempre più dei tanti eventi, no? Per esempio Napoli si prepara alle regate dell'America's Cup, è un tema perfetto per commercianti, autisti e pendolari. C'è bello, ma turismo che già c'è, ma c'è l'overtourism, però poi chi sta lì ha un po' dei disagi, però è vero che poi i benefici dell'indotto, no? Dei soldi che portano i turisti, però non tutti sono contenti quando ci sono i grandi eventi delle città in generale. Abbiamo parlato della proposta dei tassisti, una tessera per il pieno dei tassisti per chi usa le auto per fare le consegne, allora i camionisti, dice qualcuno. Insomma, poi ci sono temi come sempre legati al caro benzina, come dicevamo, anche la carta spesa da 1.000 euro. Vi sentiamo, siete pronti? La rete è arrivato, va. Un po' di energia, ma vai, vai, senti qui, senti.
1: Fammi sentire.
0: Sulla carta vai. Relativa ai benefit.
2: Io sono un operaio della provincia di Taranto. Sì. Io l'anno scorso ho preso la carta dedicata a te, l'ho avuta, e ogni volta che andavo a fare la spesa, 7-8 euro, non lo so, perché molti prodotti non passavano. E tipo i pannetti non li potevo prendere, che non passavano. La birra invece sì. Cioè, che cosa è? La birra sì, i pannetti no. Poi molte cose le avevo alla cassa. La sorpresa che le devi pagare. E quindi, scusami, dedicata a te.
0: Ma tu hai preso
1: ma
0: la
1: cosa
0: carta
1: sono
0: birra?
1: I pannetti?
0: Cosa sono sti pannetti? Mannaggia, raga, veramente. Raga, sentitelo col benzinaio, lui va bene.
3: Francamente non ho risentito, come dicono tanti, di questo aumento del carburante. Ho il mio benzinaio di fiducia, al quale come in passato chiedo sempre di mettermi 100 euro. E lui
0: 100 euro gli mette, ragazzi. Sempre
1: poi che sia meno i litri non gli interessa. Per
0: no,
1: me.
0: Vabbè, non intendeva questo, però lo salutiamo. Dice che gli fa un'attenzione il benzinaio.
4: Da Milano, autotrasportatore, faccio la linea nazionale e internazionale. E ti posso garantire che ogni settimana facendo gasolio ho avuto un aumento dalle 6 alle 700 euro a settimana.
0: Mamma mia, ragazzi,
4: quindi
0: che roba!
4: 2500, 2700, 2800 euro al mese di aumento.
0: Sono tantissimi.
5: Gli stranieri fanno i figli perché hanno i sussidi, avete capito? Allora, non lavorano e hanno un sacco di sussidi, mentre noi dobbiamo andare presto la mattina a lavorare. Ecco. Il sardo si dice tocca da fichie.
0: Senti.
6: Il caro carburante non se ne può più.
0: Sugli stranieri ancora.
7: Buongiorno Max, buongiorno.
1: Ciao.
7: Enrico dalla provincia di Lucca. Hai detto prima che gli stranieri fanno, loro li fanno i figli, gli italiani no.
0: Perché?
7: Ma ci sarà un motivo perché loro li fanno.
0: Dillo tu, perché?
1: Vai.
7: Secondo me loro non pagano quanto si pagano gli italiani e hanno più sussidi, secondo il mio punto di vista. Per me è clorirti. Poi non sono sicuro al 100%, ma vedrai, mi sbaglia un po'.
0: Vabbè, hai fatto le tue statistiche, ci stanno, ragazzi, dai. Preparatevi, vi sentiamo ancora sui temi d'attualità. Noi e voi insieme siamo i mattinieri. Questa è Radio.

0: stranieri fanno più figli degli italiani, e quindi qualcuno dice siamo destinati noi italiani all'estinzione. Non ce l'ho con gli stranieri, assolutamente, ma so perché non facciamo figli.
1: Perché secondo loro gli danno più sovvenzione agli stranieri, quindi hanno più possibilità.
0: Gli stranieri prendono i soldi per fare i figli?
1: No, abbiamo più soldi perché hanno tante agevolazioni essendo stranieri. Così dicono, aspetta,
2: lo dico io. Buongiorno Leti. Gli stranieri fanno più figli, è normale.
0: Perché?
2: Sembrano loro gli italiani e noi gli stranieri.
0: In che senso? Che vuoi dire?
2: Loro sussidio è tutto andare. Hai provato mai a chiedere
0: a fare
2: se uno è in difficoltà, andare a chiedere una casa popolare?
3: Buongiorno, buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
3: Buongiorno chi schiss a tutti. È facile fare figli quando si sta a casa senza fare un cazzo.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
4: Vincenzo da Cavale di Reni, autista.
0: Che vuol dire Vincenzo?
4: Secondo me nel 2026 mettere la colpa agli altri per i nostri danni e non averci liberato prima il sistema, noi italiani.
5: Gli stranieri fanno i figli perché hanno i sussidi, avete capito? Non lavorano e hanno un sacco di sussidi.
0: Vorrei sentire qualche straniero.
6: Buongiorno Max, buongiorno la Leggi.
0: Detto così.
6: Peppino da Bari.
0: Che dici Peppi, che vuoi dire?
6: Allora, disse anche ieri che gli stranieri fanno sempre più figli, gli italiani sempre meno, ma non è solamente il fatto che loro hanno più sussidi, è la loro cultura.
4: Ciao Mattenere, buongiorno caro D'Aversa. Ma comunque io penso un po' a quella categoria che purtroppo è costretta ad andare a lavoro con la macchina.
7: Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao
7: Mattinieri, Emanuela Pisa. Anch'io sono straniero, ma
0: racconta.
7: Non tutti i stranieri sono uguali. Non tutti gli italiani sono mafiosi, non tutti arabi sono terroristi, neanche tutti stranieri sono uguali.
0: Certo.
7: Non sono tutti così.
8: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Mi dispiace dire che siamo abituati soltanto a parlare e non ad agire.
0: Che dovremmo fare?
8: Il gasolio 3 euro il litro e tutti girano comunque tranquillamente in macchina con i mezzi pesanti.
0: Dovremmo
2: la prima squadra. Vi ascolto sempre. Claudio da Massa.
0: Va bene, ciao. Dai ragazzi, finale dedicato ancora ai vostri messaggi, le vostre opinioni sui temi d'attualità. Facciamo un recap anche tra poco e quali sono i temi più discussi e quelli che sono riportati poi di più sui quotidiani questa mattina, no? Intanto mettiamo una canzone nuova, Marrakech Guè, si intitola Casini.

0: l'attualità questa mattina su tutti i giornali, ecco, leggiamo sui quotidiani di edicola questa mattina delle parole del Presidente della Repubblica, prima ancora quella della Presidente del Consiglio Meloni, a proposito del tetto degli stranieri nelle classi, no? Per far integrare meglio gli stranieri presenti, non fare classi ghetto. Da una parte e dall'altra hanno usato entrambi questo termine, classi ghetto, uno per dire, guardate, insomma, non isolateli, e dall'altra parte, proprio perché non li voglio isolare, hanno detto voglio metterle miste le classi, insomma. E quindi l'argomento stranieri e un'importante presenza di stranieri in Italia si è fatto avanti, devo dire, con declinazioni diverse dal mondo della politica, ma anche tra voi ascoltatori, no? Sì. Vedi?
1: Io penso che il problema dei stranieri è solo all'inizio, sarà sempre peggio, purtroppo. Si sono venduti l'Italia.
0: Ma chi se l'è venduta l'Italia? Dite se volete dire qualcosa. Però tra poco vi sentiamo nella raffica finale. Attenzione, poi c'è giustamente il tema rincarichi, va tantissimo, no? Senti.
2: Che ieri controllo medico, il dottore mi visita la schiena e mi dice: dica 35, dottore, non era 33. Una volta, mo aumenta tutto.
3: Caffè, buon umore e la musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo. Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Kiss Kiss.
7: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannone. Occhiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss Kiss. Let's go.

0: Jasper Suez, la canzone di Miley Cyrus nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. È venuto fuori,
1: sì.
0: Come sempre cavalchiamo, no? Un po' il vostro sentiment,
1: certo.
0: Per la questione legata all'attualità, sai, questo diciamo scontro, confronto, come lo vogliamo chiamare, a distanza tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica a proposito del tetto degli stranieri nelle classi. Nelle ultime ore si è acceso molto il dibattito politico e devo dire anche tra voi ascoltatori, quindi vi sentiamo con piacere su che cosa lamentano alcuni dei nostri ascoltatori italiani, che gli stranieri sono più agevolati degli italiani, non che non debbano esserlo, ma che lo sono di più degli italiani. E dall'altra parte ci sono stranieri che ci dicono: ragazzi, ma noi facciamo pure più figli e voi pensate ad altro. Come sentite Marin?
2: Allora, voi italiani non pensate da fare i figli, perché pensate alle macchine care, alla ricchezza, pensateci un po' alla vostra vecchiaia che vi darà una tazza di acqua.
0: Ecco.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao Marin. Ciao. Allora, ha ragione Marin, ragazzi, che è vero, noi siamo un po'... come dire,
1: non ci vogliamo far mancare nulla.
0: Non vogliamo più fare i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori, che avevano meno di noi e facevano più figli. E così, allora saluto anche chi mi dice:
3: buongiorno Radio Kiss Kiss. Vai. Giorgio. Ciao. Da Torino. Io posso parlare per la mia esperienza. Io sono, sì, diventato padre a 39 anni, perché prima dovevo studiare, poi dovevo trovarmi un lavoro, poi dovevo trovarmi una casa. Secondo me non è tanto un problema di sussidi o non sussidi, il problema è lo Stato, che
0: lo Stato.
4: Buongiorno mattinieri. Gli stranieri vengono troppo agevolati. Max, ma voglio farti una domanda, tu una posizione non la prendi mai? Ho capito che lavori in una radio nazionale, ma la posizione non la prendi mai?
0: Ma come? Mi hanno dato del fascista, del comunista, del renziano l'altro giorno, proprio perché parlo esterno e dico le opinioni, cioè come non le prendo continuamente. Buongiorno.
5: Parlavate del nucleare, sono pienamente d'accordo, anche a pensare che la Francia ce l'ha vicino a noi il nucleare. Poi è più sicuro che mai. Ma perché non averlo?
0: Capito.
6: Buongiorno a tutti, lavoro nell'ufficio postale ed è vero, gli stranieri hanno tante agevolazioni.
0: Alla posta? Dici? Ah, perché vede i
1: forse
0: bonus.
1: Forse perché vede i conti.
0: Sì. No, vede più che altro i bonus, vengono a ritirare i bonus alto, dice.
7: Dato che gli stranieri vivono tutti nelle case popolari, ne vogliamo parlare?
0: Ma non loro?
7: Fate chiedere a un italiano quanto paga d'affitto e quanto paga uno straniero. Io non ce l'ho con gli stranieri, però non lo trovo giusto. Schissa a tutti, buona giornata.
0: Dice
7: buona
0: disparità giornata di trattamento.
8: Noi italiani non facciamo figli per comodità. Vi chiedo, quante persone conoscete voi che hanno più di 3 figli? Fateci il conto, ne troverete ben poche. Ed è un fatto di comodità. Io sono il 5° di 5 figli. E mio papà, ovviamente, la famiglia l'ha fatta ed era numerosa. E a sua volta la famiglia era numerosa. È un discorso di mentalità. La nostra mentalità, quella italiana, è decisamente diversa ed è cambiata negli anni. Kiss Kiss a tutti.
0: Pronto?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Giorgio da Torino.
0: Ciao Giorgio. Ragazzi, allora, non so se ce la faccio a metterne un altro, che siamo in ritardissimo. Anna, buongiorno. Vai.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io sono russa, non sono italiana, sposata con un italiano da 23 anni. Vivo qua, pago le tasse, ho le stesse spese, ho 2 figli e ne sono felice. Ne avrei fatto un altro.
0: Capito? I figli, la Liti, tu che vuoi dire? Qualcosa ce l'ha chiusa?
1: Io
0: che, è tua.
1: Che devo dire? No, ma io da una parte sono d'accordo con, cioè, diciamo che è complessa la cosa, però
0: tutto chiaro,
1: effettivamente in italiano non ci facciamo mancare nulla, però.
0: Brava,

0: privilegiati rispetto agli italiani. Questa è un po' la lamentela che dicevano, che tiravano fuori alcuni ascoltatori. Sì. Sentite, ci racconta perché un altro ascoltatore.
1: Il problema non è che fanno i figli o che non lavorano, perché in realtà lavorano molto più di noi e si ammazzano più di noi facendo i lavori che noi non vogliamo fare, e vivono in tuguri dove noi non vogliamo vivere, giustamente tra l'altro, e quindi semplicemente hanno un reddito bassissimo. Vai tu italiano a vivere con un reddito bassissimo e ti faccio vedere che anche tu avrai insomma tutti i privilegi che vuoi.
0: Ma chiudiamo con lui.
2: Raga, ma io sapete che ho notato che l'alcol costa meno del carburante, quindi restiamo tutti a casa e beviamoci su.

0: è fatto di benzina. Vabbè ragazzi, arriva il Pippo Pillow Show con Pippo e Adriana, torniamo a parlare di tutta l'attualità domattina, se vorrete, tra le 5 e le 7. Grazie alla regia
1: Giuseppe D'Amelia.
0: Vi lasciamo con James Brown, Get Up e Feel Like Begin, Sex Machine. Dai mattinieri, ottima giornata come sempre, vi salutiamo con animo animo e kiss kiss a tutti.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I want to get into it, man, you know.
3: Go ahead.
2: Like a sex machine, man.
3: Yeah.
2: Moving, doing it, you know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: One, two, three.

0: Papà, James Brown per chiudere i mattinieri, che salutiamo. Buongiorno, ma che freddo fa stamattina.
1: Ma che freddo fa, è vero?
0: Esatto.
1: Dai, sono le 6.58, è già pronto per noi Antonio Mercurio a darci tutte le news. Vi aspettiamo.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano l'81esima assemblea dell'ONU a New York, dal segretario generale Guterres, l'ipotesi di una riforma del Consiglio di sicurezza e l'allarme sullo spettro di una pulizia etnica in Cisgiordania, esortando a non permettere che tra Palestina e Israele scompaia la soluzione a due stati. Poi è Trump Show, con il presidente americano che torna da protagonista a Palazzo di Vetro, riferendo di un lungo colloquio tra mediatori statunitensi ed iraniani, ma avverte: se Teheran non farà un accordo sul nucleare dopo le elezioni di metà mandato, li annienteremo. Sul fronte ucraino, dopo un bilaterale con Zelensky, il tycoon si dice convinto che la pace non è lontana e chiede a Putin di fermare la guerra, ma Kiev la smetta con i raid sulle raffinerie russe. Poi l'attacco a Cuba è uno stato fallito e la delegazione dell'Havana lascia la sala. A conclusione, la firma dell'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. E all'assemblea dell'ONU anche il duro scontro tra i paesi arabi ed Israele, accusato di genocidio a Gaza. Netanyahu replica: solo un coro di pappagalli. Ma Tel Aviv finisce anche nel mirino di Turchia e Francia. A Gaza è uno spettacolo che deve far vergognare tutti, accusa Macron, e il presidente turco Erdogan chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina. Veniamo in Italia. Scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. In TV la premier difende la proposta del tetto del 30% agli studenti stranieri in classe, citando vecchi circolari di Mattarella, ma la segretaria PD attacca: usa il Quirinale per fare propaganda. Meloni conferma il taglio del bollo auto a carico dello Stato e ammette il dispiacere per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo e annuncia nella prossima manovra il rinnovo della detassazione degli aumenti salariali. E come detto, l'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1%, che blocca di fatto l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione UE. Rammarico del ministro Giorgetti, mentre Salvini liquida la logica dello 0, e chiede uno scostamento di bilancio. Attaccano le opposizioni, l'economia ristagna e le tasse aumentano. La cronaca: è morto all'ospedale Regina Margherita di Torino il bimbo di 7 anni, investito da un'auto ieri mattina mentre andava a scuola in bicicletta con il padre. Ricoverato in condizioni disperate e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, il piccolo è deceduto a causa dei gravi traumi riportati. A Palmoli, primo ricongiungimento per la famiglia nel bosco, e 3 bambini hanno riabbracciato i genitori Nathan e Catherine nella nuova casa fornita dal comune, allestita per il loro rientro progressivo. L'incontro si è svolto in un clima di gioia e serenità alla presenza dei servizi sociali e dell'avvocato Pillon, che ha definito la giornata un passo fondamentale in vista dell'udienza del 3 novembre alla Corte d'Appello dell'Aquila, dove la difesa solleciterà un'accelerazione per il ricongiungimento definitivo e il nodo dell'educazione parentale. Infine lo sport, ciclismo: primo oro per l'Italia ai mondiali su strada di Montreal, arriva dalla staffetta mista Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longo Borghini, Guazzini e Trinca Colonel. Argento alla Francia, bronzo alla Svizzera. Per i colori azzurri si tratta della terza medaglia di questi mondiali, dopo gli argenti di Ganna nella cronometro elite maschile e di Nicolas Millesi nella crono under 23. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: Pippo, io sono sicurissima. Perché la mattina, per esempio, tu fino a questo momento avevi parlato con qualcuno?
1: No, con nessuno stamattina.
0: Con nessuno. Infatti, poi hai preso un po' di freddino.
1: Ho preso un po' di freddo.
0: Lei è un bambinone che non si copre, al primo freddo sta male.
1: Bene, allora preparatevi a chiamarci allo 081 546 1212. Vedo se riesco a schiarire un po' la voce, mi è venuto mal di gola.
0: Devi fare due gargarismi,
1: due
0: va,
1: gargarismi
0: bene?
1: Va bene?
0: Quindi preparatevi, perché tra pochissimo apriamo il nostro centralino e vi faremo fare un urlo liberato.

0: TG 8
1: 4 pure.
0: La puoi mettere per
1: adesso
0: favore?
1: Adesso dica DJ Lo.
0: Anna Chiara mi ha detto in cuffia: ma volete mettere il mio culo? Ma che c'entra?
1: Magari
0: ragazzi,
1: potrebbe
0: ma
1: essere.
0: Stiamo facendo una gara a chi è più bello.
1: No.
0: Stiamo parlando di sosia.
1: Allora, a chi somigliate? Cioè, avete un personaggio famoso o a cui vi ispirate? Quindi
0: Anna
1: quando
0: Chiara
1: vi ispirate a qualcuno.
0: Il deretano come quello di Cardi B. Ma appena detto questo
1: di Cardi B o della Kardashian.
0: O della Kardashian.
1: Anche no, troppo grande quello della Kardashian,
0: sì.
1: Effettivamente.
0: Cardi B era a Milano ieri per la Milano Fashion Week.
1: Sì, sì, adesso ne vedremo delle belle.
0: Sì, sì, ha sfilato per Donatella, Versace.
1: Beh, certo. Allora, avete una sosia, un sosia? L'avete individuato voi, ve l'hanno detto. A me capita spesso che, per esempio, pure su Instagram i nostri ascoltatori mi mandino delle foto di persone
0: che secondo loro sarebbero dei tuoi sosia. Anche
1: esatto,
0: a me, anche
1: esatto,
0: a me.
1: Esatto, cioè me ne mandano tantissime.
0: Ma a me mandano sempre dei cessi abominevoli. Dico, questo secondo me è il tuo sosia. Ma come cacchio mi permette?
1: Però quando dicono l'accortezza tu sei la versione bella.
0: Ah no, a me non lo dico.
1: Ah, non te lo dico.
0: No, è uguale a te. Esattamente. Vabbè, grazie.
1: Allora, il vostro sosia, a chi somigliate? 347-490-0042.
0: Cioè, avete trovato mai qualcuno che vi somiglia? Io sì, li trovo quelli che mi somigliano tanto.
1: Sì, a volte sì, sì.
0: Anche
1: oppure qualcuno vi ha mandato qualche foto.
0: A volte mi mandano delle foto e io dico, ma sembro io veramente? Cioè, è impressionante. Cioè, faccio fatica a capirlo, devo allargare la foto per capire che non sono io.
1: Vedi?
0: Vedi.
1: Ok, no, io mi chiedevo, rispetto alla foto che è diventata virale della signora arrestata in Minnesota, sicuramente l'avrà vista anche Jennifer Lopez. Una foto che ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo sarà stata vista anche da Jennifer Lopez. Chissà che idea si è fatta, se realmente pensa che questa donna sia una sua sosia.
0: Una sua sosia reale, che potrebbe usare quando va nei luoghi dove non vuole farsi, diciamo, riconoscere, non ha voglia di farsi foto, ma andare avanti.
1: Ah, è molto carino il signor. Somiglia a Giuseppe D'Amelia.
0: Chi è?
1: Ci stanno mandando un sacco di foto, è vero?
0: Sì. Allora, 347-490-0042, ognuno ha almeno un sosia nel mondo. Se l'avete trovato,
1: ma veramente dovrebbero essere sette, secondo
0: sette,
1: diciamo.
0: Sosia,
1: però, boh.
0: Però
1: chissà.
0: Uno è proprio uguale, cioè, sì. Nel mondo. Allora, datevi da fare, vi sentiamo dopo, vi ascoltiamo anche i vostri messaggi vocali.
2: Le canzoni. Sotto la doccia.
3: È amore impossibile quello che mi chiedi. Sentire ciò che tu solo senti.
1: Mamma,
3: vedere ciò che vedi.
0: Era il 2004 già di questa canzone. Mamma, quanto tempo è passato.
1: Questa è una canzone meravigliosa, è poesia ed è un pezzo di grande successo dei Tiro Mancino. Su Radio Kiss Kiss si chiama Amore Impossibile.

0: Impossibile, bellissima canzone che abbiamo riascoltato qui a Radio Kiss Kiss. Attenzione, perché nel Pippo Pelo Show ci sono tanti ascoltatori che pensano di somigliare a qualcuno o pensano di aver trovato il proprio sosia. Prego.
1: Sentiamo. A me hanno sempre detto il cantante dei Simply Red in passato, attualmente sì. Io, vabbè, ho i capelli brizzolati, qualcuno mi ha detto Maglietta, Coni.
2: Oppure De Laurentiis.
0: De Laurentiis e Tacconi, scusa, De Laurentiis e Tacconi cosa hanno in comune?
2: Il non brizzolato. Lo so, è brizzolato.
0: Ma Mick Cracknell no, è rosso. Quello loro due non c'entra proprio nulla.
2: Ha fatto tre nomi.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
3: Sì, quando sono piccola dicono di essere uguale a Michelle Hunziker e io aggiungo magari.
2: Oh, mandarci una foto, vogliamo vedere.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao, buongiorno. Sono Assunta da Martina Franca. Mi hanno sempre detto che assomiglio a Demi Moore, anche se io sinceramente non mi vedo per niente. Un bacio.
0: Non sei Demi Moore? Peccato, mannaggia, mi piace tanto Demi Moore.
2: Sì, poi a volte gli altri ci vedono delle somiglianze che magari noi non riusciamo a rintracciare. Allora, abbiamo qualcuno al telefono, però il mio computer non si è aggiornato.
0: Anche il mio non si è aggiornato,
2: quindi pronto?
0: Ci dite chi abbiamo, magari
5: ciao.
0: Parliamo.
2: Ciao,
0: buongiorno, come ti chiami?
5: Ciao, buongiorno, ciao
0: Alessandro.
5: Alessandro,
0: ciao, benvenuto.
5: Buongiorno, grazie.
0: Alessandro, allora di dove sei?
5: Di Milano.
0: Di Milano.
5: Balanzate.
0: Ok, allora a chi somiglia Alessandro?
5: Ma dicono che assomiglia a Gabbani, ma...
2: Ah sì?
5: Voi cosa dite? Vi ho mandato la foto.
0: Io l'ho vista, sì, confermo.
2: Aspetta che vado a vedere.
0: Assomiglia a Gabbani, l'ho vista.
2: E questa cosa ti fa piacere? Immagino di
5: mi
2: sì.
5: Mi fa molto piacere, non ho avuto mai l'occasione di incontrarlo dal vivo.
0: Ma se Francesco Gabbani ti chiedesse di andare a fare il suo sosia, perché che ne so, per salutare.
2: È vero!
0: Lo faresti?
5: Subito.
2: Ho visto la foto.

0: Non ho capito.
1: Occidentali.
0: Scusa.
1: Oh, ho detto, secondo me siete anche coetanei, cioè più o meno l'età è.
0: L'età, sì, forse lui è un anno più grande di me.
1: Vedi, però siamo lì. Aspetta,
2: ce l'abbiamo?
1: Che
2: abbiamo
1: dicono...
2: la somiglianza. Aspetta,
1: che c'è?
2: Per gli amici che ci guardano in TV, ma sei veramente uguale.
1: No, no, gli somigli tantissimo.
2: No,
0: ti stanno... socializzazione.
2: Sì, ti stanno guardando anche sul canale 158. Sei identico a Gabbani.
1: Sì, sì.
2: No, no, no, non ho parole.
0: Grazie per questa pubblicizzazione.
2: Questa pubblicità.
1: Quindi immaginiamo che la cosa ti faccia davvero molto piacere.
0: Ma sì, ma molto molto piacere, ovviamente.
2: È
0: un grande, io poi sono un fan suo di le sue canzoni.
1: E noi che lo
2: sei
1: conosciamo
2: Gabbani veramente? Non è che sei Francesco veramente?
0: Beh, dicono che
1: ha la voce,
0: cioè le movente e la parlata come lui, ma
1: è vero, anche quando parli.
2: È vero, un po'
1: più
2: sì.
1: O meno la timbrica vocale.
2: Sì,
1: noi
2: sì.
1: Che l'abbiamo conosciuto più e più volte, possiamo dirti che è davvero una persona molto simpatica, molto a modo.
2: E poi lui è toscano, ecco. Tu sei diciamo
0: toscano,
2: lombardo, per cui non siete della stessa regione. Va bene. Allora ti diamo
0: un
2: abbraccio grande, chi schissa a te.
1: Ciao Alessandro.
2: Ciao Alessandro, grazie.
0: È stato un piacere, grazie, buona giornata.
1: Anche per noi, chi schissa te,
0: ciao,
1: baci baci.
0: Alla prossima, se
1: ciao,
0: riuscite
1: ciao.
0: A farmi
1: sì.
0: Incontrare Gabbani sarei felice.
2: Saresti felice, va bene, perfetto,
1: va bene.
2: Grazie, grazie mille.
1: Ciao, ciao.
0: Un abbraccio, grazie.
3: Io quando vedo Michele Morrone lo scambio sempre per Pippo Pelo.
2: Sì, vabbè.
1: Sì. Magari.
4: Buongiorno e chi schissa tutti, io sono Patrizia da Como.
2: Ciao Patrizia.
1: Ciao Patrizia.
4: A me spesso è stato detto che assomiglio a Serena Grandi.
2: Serena
4: non
2: Grandi.
4: Non so se per cioè comunque per il viso, non per il resto, però per il viso.
2: Per il
4: forse
2: viso.
4: Anche un po'
2: il seno. Davanti,
4: abbondante.
2: Serena Grandi ha un seno che fa provincia.
1: Sì,
2: infatti,
1: sì, sì.
2: Peppino abitava lì in provincia di Seno di Serena Grandi.
5: Giorno di schiss a tutti.
2: La residenza là.
5: Molto spesso mi dicono di assomigliare a Luciano Spalletti, ma
1: Spalletti.
5: Guardando bene insomma le foto, in effetti sì, è
2: in
5: vero,
2: effetti,
5: riconosco
2: sì.
5: Anch'io che ci assomigliamo un po'.
2: Schiss
5: a tutti.
2: Va bene,
1: ciao,
2: grazie,
1: schiss a te, un bacio.
2: Schiss a te, continuate a dirci a chi assomigliate, magari ci mandate anche una foto così vi vediamo. 347-490-0042, questo è il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss ogni giorno dalle 7 alle 9, grazie.
6: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre.

0: Chi schissa a te che sei in dolce attesa e non fai altro che immaginare come sarà da grande.
1: Da grande, da grande.
0: Chi schissa a te che diventerai mamma e con le cuffie sul pancione lo abitui da subito alla musica più bella.
1: Più bella.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.

0: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7,99 TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Up and Dance nel primo giorno di autunno con il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Everybody get up and dance, la Petrosoin sta get up and dance.
1: Allora, siamo pronti a regalarvi i gadget di Radio Kiss Kiss.
0: Allora, ieri ho incontrato, devo dire una cosa. Ho incontrato una signora, sono andata a un evento di design. Ho incontrato una signora. Una signora che mi ha detto: io sono una concittadina di Adriana, che è della tua città, di Pagani. E mi ha detto che tu l'ha detto davanti a delle persone, io gli ho risposto malissimo per difenderti.
1: Ma perché adesso lo stai dicendo in diretta, non me l'hai detto in privato?
0: No, perché mi è venuto in mente adesso.
1: Bravo.
0: Ha detto, no, perché tanto so, so che non è vero, perché io ti ho difesa.
1: Cosa dice la signora?
0: Lei ha detto, Adriana mi fa morire troppo forte. Pensa che nel supermercato, ci incontriamo spesso nel supermercato.
1: Ah, sì?
0: Adriana alza la voce, parla ad alta voce per farsi riconoscere. Perché vuole che la gente la riconosca. Dico,
1: che
0: signora,
1: cazzata.
0: Ma lei sta dicendo una cazzata.
1: Mi dici chi è la signora, come si
0: ti
1: chiama?
0: Ti giuro, ho detto, signora, ma lei sta dicendo una cavolata. Ma non credo proprio, sta parlando di un'altra persona. Non penso...
1: Io che detesto, diciamo, andare a fare la spesa al supermercato. Addirittura ci vado con gli occhiali, non perché sono diva, nessuno.
0: Alza la voce per farsi riconoscere. Dico,
1: signora,
0: ma sta scherzando.
1: Come si chiama la signora?
0: Mi pare Lina, credo.
1: Elina?
0: Lina.
1: Ah, Lina?
0: Mi pare Lina.
1: Ah, ti pare Lina.
0: sì.
1: Lina, ma cosa dici? Su, via, non mi voglio arrabbiare.
0: Signore, la Petro alza
1: mi sono
0: la voce.
1: Arrabbiata, non mi voglio arrabbiare.
0: No, mi sono arrabbiato io, non sto scherzando. Che le ho risposto malissimo, mi sono girato e me ne sono andato. Che dico, ma questa come si permette? Tra l'altro, davanti ad altra gente.
1: Cioè, che poi diciamo, ora ai tempi
0: persone,
1: della TV,
0: a volte sono,
1: ai tempi dei social,
0: cagate allucinate.
1: Ai tempi della TV, ai tempi dei social, non c'è manco bisogno di alzare la voce per farsi riconoscere. La gente ti riconosce.
2: Ma come si permette, sta signora? Scusa.
1: Bravo,
0: ecco, questa è la mamma di Adriana che subito ha detto la sua. Allora, attenzione, perché a proposito di voci, di persone che alzano la voce, poi adesso...
1: No, sta cosa mi fa troppo
0: la
1: ridere.
0: La signora ha detto questa cosa, ma che stai scemo. Allora, vai Adriana, adesso bisogna riconoscere la voce di un personaggio.
1: Sì,
0: vai.
1: A proposito di voi, lei pure mi hanno detto, sinceramente... che quando va al supermercato o va in giro
0: alza
1: la voce per farsi riconoscere.
0: Farsi riconoscere.
1: Sentiamo.
2: Devi preparare la cucina.
0: No, non è lei. È questa la voce.
3: We're planning our wedding and it keeps getting interrupted.
0: Allora io manco, me l'hanno detto chi è, ma io manco se mi davi tipo un miliardo di euro, con tutta la buona volontà avrei capito che trattasi di questa persona.
1: Io forse l'unica che avrei riconosciuto,
0: perché è una persona di cui la voce originale non l'ho mai sentita.
1: Sì,
0: risentiamo un attimo.
1: Sentiamo.
3: We're planning our wedding and it keeps getting interrupted.
0: Allora,
1: però chi è fan la riconosce.
0: 347 490 0042, se vuoi vincere il pacco gadget di Radio Kiss Kiss devi riconoscere la voce di questa signora. Sentiamo. Non è lei.
3: We're planning our wedding.
0: Ok, allora chi indovina questa voce vince il pacco gadget di Radio Kiss Kiss. Scatenatevi al 347 490 0042. Vedo che stanno già arrivando.
1: Mandateci vocali, mi raccomando.
0: Ma quante già?
1: Non vi abbiamo dato nessun indizio. Sappiamo ovviamente che è una donna e che sicuramente non è italiana.
0: Che
1: questo
0: è italiana,
1: ve lo possiamo dire.
0: Esattamente.
1: Ok?
0: Sì.
1: Poi non aggiungiamo altri dettagli perché secondo me potrebbe essere anche abbastanza facile per voi o magari per chi la segue. Ecco, non diciamo altro.
0: Io niente, mai sentito.
1: Mica si sta arrabbiando col PC, col telefono, con Anna Chiara. Non lo so, perché abbiamo una mole infinita di messaggi.
0: Con
1: che...
0: Anna Chiara, ce l'ha con Anna Chiara.
1: Che arrivano, ma che non riescono.
0: Vai, sentiamo.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Elena da Padova. Ma
1: ciao,
4: questa
1: Elena.
4: È Anna Montana.
0: Non è Anna
4: Montana. Miley Cyrus.
0: Non è Miley Cyrus. Quindi primo tentativo sbagliato, fallito. Però non è tanto lontana come personaggio.
5: Sono Maura da Torino. Io negli anni ho sempre cambiato sosia. Ho iniziato con Madonna. Prima allora era la Cuccarini, poi
0: Madonna. Si sta parlando di sosia.
1: Sì, la salutiamo.
0: La ringraziamo. Non ha sosia.
6: Buongiorno, a me hanno sempre detto che somiglia.
0: Questi sono amici che stanno mandando messaggi sui sosia, diciamo, su quelli a cui somiglia. Ragazzi, picca.
6: Buongiorno.
0: Abbiamo perso picca.
6: Di me dicono che assomiglia alla cantante
0: ecco,
6: Lisa.
0: Vedi, sì, picca.
1: A posto.
0: Picca, niente, si è giocato il cervello.
1: Sì, perché stavamo parlando di sosia, ora che fa il gioco.
7: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, Rihanna?
0: Non è Rihanna.
1: No, non è Rihanna.
8: Ciao, Radio Kiss Kiss, sono Gloria da Corbetta. Secondo me... Kim Kardashian.
0: Non è Kim Kardashian?
1: No.
9: Miley Cyrus.
0: Non è Miley Cyrus, però non sei tanto proprio lontano lontano.
1: Ma sai che secondo me
0: la
1: somiglia zona tanto
0: del mondo
1: alla
0: potrebbe
1: voce...
0: essere quella.
1: Sì, ma sì. Somiglia alla voce di Miley Cyrus. Comunque non è Miley Cyrus. Poi sentiamo ancora.
10: Buongiorno, Roberta da Monza. È Cardi B?
0: Non è Cardi
1: là,
0: B.
1: Là, addirittura.
0: Hai visto che siete cretini?
11: Ciao,
0: andiamo avanti.
11: Secondo
0: va.
11: Me è Madonna.
0: Mamma. Allora.
1: Non è Madonna.
0: Non
1: no.
0: È Madonna.
3: We're
0: no,
3: planning
0: no, no.
3: Our wedding and it keeps getting interrupted.
0: Chi è questa? Allora.
12: Ciao Pippo, ciao Adriana. Quella ciao. Voce di Miley Cyrus?
0: No. No.
1: Sentiamo ancora.
13: Stavo Maria e Francesca da Napoli. Secondo noi è Nicki Minaj.
0: Nicki Minaj,
1: ma
0: no.
1: Vi state sbizzarrendo con questi nomi, Cardi B, no. Nicki Minaj, siete veramente
0: diciamo
1: molto
0: che lei è un bel deretano,
3: quella... Jennifer Lopez.
0: Non è male.
1: Bel deretano nel senso non delle proporzioni no, di Nicki Minaj
0: di Cardi B, però bel di no, a me piace il deretano.
3: Buongiorno, Katia da Milano, Jennifer ciao. Lopez.
0: Non è no, Jennifer no, Lopez. No.
14: Ah, vai. Ciao Radio Kiss, per me Selena Gomez.
0: Non no, è Selena Gomez. Gomez. No, no. No, no, no, no.
15: Ciao, sono Michele dopo Migliano d'Arco, secondo me Billie Eilish.
0: Billie
1: no,
0: Eilish.
1: No, non è Billie
16: Buongiorno,
1: Eilish.
16: Buongiorno Radio Kiss, Tommaso da Sorrento, Katy Perry.
0: Katy Perry no, non è Katy Perry.
1: Allora, io la amo e la adoro. Ed è un'attrice.
0: È un'attrice.
1: Ultimamente però si è data ad altro tipo di business.
0: Ah, ok.
1: Cioè, va quindi bene. ha recitato ultimamente proprio.
0: Ha vinto
1: posso
0: anche
1: dire
0: qualche
1: no.
0: Oscar l'attrice?
1: Sai che questo non lo so, però lei è nata proprio con una serie TV per ragazzini che io guardavo sempre.
0: Tipo Anna Montana, diciamo. Perciò ho detto non è tanto lontana.
1: Quindi.
0: Allora, 347-490-0042. Lo volete o no questo pacco gadget? Noi ve lo vogliamo regalare. Se lo volete, indovinate di chi è quella voce.
17: Allora. Buongiorno, secondo me è Ariana Grande.
1: No, non è Ariana
0: non
1: Grande.
0: Non è Ariana Grande.
1: Non è lei.
0: Vai, attenzione.
1: Poi.
0: Abbiamo forse, diciamo, qualcuno che...
18: Buongiorno, sono Stefania da Taranto. Secondo me è Shakira. Ciao,
0: non
18: baci,
0: è Shakira.
18: Baci,
1: no, non è Shakira.
0: Forse sul deretano
19: ciao,
0: abbiamo
19: buongiorno,
0: deviato.
19: Buongiorno, sono Silvia da Roma e no. Questa è Ariana Grande.
0: No. L'attrice di cui stiamo parlando perché è un'attrice.
1: Però peccato, allora abbiamo la certezza no. Che io lo immaginavo, però non avevo la certezza assoluta, non ha mai vinto un Oscar.
0: Non ha mai vinto un
1: no,
0: Oscar.
1: No, no, però ultimamente si è dedicata poco alla carriera d'attrice.
0: Vai.
20: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Vincenzo da Roseto degli Abruzzi. Secondo me è Tones and I, la cantante
1: no.
20: Italiana.
1: No, Tones and I no. Ha un cognome italiano, io la adoro, molto spesso mi dicono e sono molto contenta di assomigliarle un pochino.
0: Addirittura, no?
1: Sì.
21: Buongiorno, avete Radio capito. Kiss Kiss. È Lady Gaga?
1: Non no, è Lady Gaga.
0: Ha un cognome
22: ciao,
0: italiano,
22: Kiss
0: sì.
22: Kiss, sembra Elena da Padova, è la Sweeney?
1: No. È lei?
23: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me è Zendaya.
1: Non è Zendaya, no?
23: Buongiorno, secondo me è Zendaya.
0: No, Pica è Zendaya.
24: Ciao Radio Kiss Kiss, Giuseppe della provincia di Taranto. Secondo me è Jessica Alba.
1: È Jessica
0: sì,
1: Alba!
0: È Jessica Alba!
1: La bellezza bello! Assoluta, la più bella del mondo.
0: Bella Jessica Alba.
1: Bella, figa, brava, toro.
0: E ricordiamo che sì, qui c'è della Zendaya, ma c'è...
1: Tanto sei cretino. Comunque bravo l'ascoltatore, rintracciamolo perché
0: scusate, Zendaya. Merita. Zendarella.
1: Dai, bello sto pezzo.
25: Ma come si può mai questa signora?

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Yes, yes.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Yes, yes.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Kiss, kiss.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss Kiss.

0: Perché parlare d'amore è una, proprio una bella canzone di Saif che abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss. Adriana, Vincenzo Somma, che è un mio caro amico, oggi compie 43 anni.
1: Dai, facciamogli gli auguri.
0: Facciamogli tanti auguri.
1: Tanti auguri,
0: tanti
1: Vincenzo.
0: Cari auguri. Augurissimo, buon compleanno.
1: Allora, a grande sorpresa scopriamo, e questa cosa ci ha fatto molto riflettere perché non lo immaginavamo, che Napoli è tra le cinque città italiane in cui si trascorre meno tempo a tavola.
0: L'hai visto?
1: Cioè, trascorriamo in media...
0: Io amo.
1: Sì, ma ami quando? Nel weekend?
0: No, amo stare poco tempo a tavola.
1: Anch'io. Io a volte mangio in piedi,
0: Allora, durata della mia pazienza a tavola un'ora, proprio tanta roba, non ce
1: ma
0: la faccio.
1: Ma quando sei in compagnia, tipo nel weekend?
0: Un'ora nel weekend. Durante la settimana 20 minuti?
1: 20 minuti?
0: 15 minuti.
1: Anche se sei da solo?
0: Sì, 15-20
1: minuti.
0: Sì,
1: allora molto più di me. Io mangio in maniera molto veloce, proprio perché non amo stare a tavola, soprattutto quando sono da sola.
0: Sì. No, quindi siamo proprio campani, noi manteniamo la
1: confermiamo. Vedi? Confermiamo, però poi siamo portati a pensare che, per esempio, al sud di questo paese si trascorre molto più tempo a tavola. Per esempio in Puglia, un'altra regione dove si trascorrerebbe tanto tempo
0: allora,
1: a tavola.
0: Allora, una volta nel periodo natalizio sono stato a cena a Copenaghen, a casa di amici danesi, erano tipo una ventina di danesi, io l'unico italiano insieme a un mio amico, e abbiamo ci siamo seduti a tavola tipo verso le 16:30, era già buio.
1: Perché era già buio lì?
0: Era già buio, 16:30, ci siamo alzati dalla tavola alle 3 del mattino.
1: Cosa loro avete fatto, scusate?
0: Mangiato e bevuto. Per loro bevono tantissimo e mangiano tantissimo.
1: Sì, vabbè, quello è vero.
0: 100.000 portate, tutte agrodolci, orribili tra l'altro. Ho questo ricordo allucinante.
1: Mamma mia.
0: Odio, non mi piace stare a tavola tanto tempo.
1: Restando diciamo in Italia, tra le città dove si mangia più velocemente, troviamo Milano, vabbè, potevamo un po' immaginarlo per via della vita frenetica che si fa lì, e anche Torino. Con media attorno ai 25-28 minuti per il pranzo nei giorni lavorativi. Ovviamente non teniamo conto del weekend, magari uno si riunisce con amici, con parenti, si trascorre molto più tempo. Però la sorpresa è vedere come città del sud entrino tra le prime 5 in classifica.
0: In classifica tra quelle in cui si sta meno tempo a tavola.
1: Eh sì. E molto spesso si parla anche di cibo consumato in piedi.
0: Ecco, allora possiamo chiedere agli italiani quanto dura il vostro pranzo mediamente, anche quello del sabato e della domenica, cioè quanto tempo rimanete seduti a tavola?
1: Se amate proprio stare a tavola, trascorrere del tempo lì a tavola seduti.
0: Beh, io so che c'è gente che ama stare tanto tempo, sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno. Diana, ma dalla classifica è stata esclusa tutte le festività, Pasqua, Natale, perché cioè personalmente mi siedo alle 3 e ci alziamo alle 7.
1: Vabbè,
2: perché
1: sì,
2: è una sorta
1: sì
2: di battesimo perenne.
1: È stata fatta una media nei giorni lavorativi soprattutto.
0: Poi qui si pranza tardi.
3: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Pippo, già sei fortunato che passi 15-20 minuti a tavola. Io mi scoccio, quindi la mia media è tra i 3 e i 5 minuti.
0: I 3 e i 5
3: minuti. A volte
0: minuti
3: faccio anche in piedi, come Adriana.
0: Sono fortunato.
1: Ma non va bene, Ma non va bene.
0: Allora, sono sfortunato, non sono fortunato.
1: Non va bene.
0: Mi
1: allora
0: scoccia.
1: Stranamente Emilia Romagna e Toscana sono le regioni in cui si mangia senza fretta.
0: Hai visto?
1: E si trascorre più tempo a tavola.
0: A me mi scoccia.
1: Quindi allora, mi scoccia.
0: 347 490 0042, WhatsApp audio per l'argomento del quanto tempo siete a tavola, rimanete a tavola in genere anche il sabato e la domenica.
1: Poi ovviamente più del 60% degli italiani ammette di stare a tavola col cellulare, con lo smartphone. Arrivano i Coldplay, bello sto pezzo. 'Cause you're

0: Adriana, mi vedi felice?
1: Pippo,
0: ho
1: sì.
0: Ho la busta.
1: La vuoi dare una anche a me? Ne vuoi dare una anche a me di busta?
0: È bella busta ho avuto.
1: Quando vede le buste non ci vedo più. Scusate, l'ho detto a lingua madre.
0: Ah, sono molto felice adesso che ho avuto
1: molto,
0: la busta.
1: Molto, molto bene. Dopo possiamo anche noi conoscere il contenuto?
0: No.
1: Non possiamo sapere.
0: No.
1: Allora, siamo andati un po' in giro per l'Italia a chiedere quanto tempo in realtà state a tavola, sia durante la settimana che nel weekend, da soli o accompagnati. Sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
2: Io, essendo single, sinceramente a tavolo tra pranzo e cena ci passo forse 20 minuti.
1: 20 minuti in tutto.
0: Tutti.
1: Sì, poi se non chiacchieri con qualcuno effettivamente si riduce il tempo. Sentiamo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, Sabrina da Brescia. Io sto mediamente a tavola forse 5 minuti, perché avendo una bambina di 2 anni do da mangiare a lei, io intanto sto in piedi, inizio a mangiare qualcosa, poi quando mi siedo sono 5 minuti. La domenica arriviamo a mezz'ora. Non di più, perché
1: non di più.
3: Bisogna alzarsi tutti per giocare con lei.
0: Ah, vedi,
1: okay,
0: ah,
1: sì,
0: c'è,
1: vedi,
0: un motivo di tecnico proprio,
4: Due orette minimo in Calabria.
0: Due orette.
5: Buongiorno,
0: due orette,
5: Pippo,
1: sempre.
5: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io sono del sud Puglia, Lecce. In settimana il pranzo è veloce, la cena però è un po' più tranquilla. Non vediamo l'ora di riunirci tutti insieme e raccontarci magari la giornata.
0: Che
5: ma
0: bello.
5: La domenica o il sabato, un'ora e mezza il pranzo.
0: Un'ora
5: insieme ai nonni, ai zii, cugini, non può mancare.
1: È una famiglia molto tradizionalista, perché insomma non accade poi a tutte le famiglie pure la domenica di restare per esempio a tavola due
0: cugini,
1: ore.
0: Cugini,
1: un po'
0: difficile.
6: Ciao ragazzi, allora se facciamo il pranzo nessun problema, io sto anche fino alla cena,
0: Mi
6: piace stare con amici a tavola.
0: La lunga proprio,
6: Da soli invece con mia moglie niente di che, una roba
1: niente
6: tranquilla.
1: Di che, veloce.
0: No, ma a me è un fatto proprio tecnico, fisico, non ce la faccio a star seduto a tavola per tutto
1: quello.
0: Devo andarmi a stravaccare sul divano. Proprio
1: tranne che in occasioni diciamo particolari, ti invita qualcuno a casa, sei a cena a casa tua con altri amici.
0: È una tortura.
1: Allora lì
0: è
1: diverso.
0: È una tortura.
7: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
7: Filippo da Palermo. Io a tavola ci starei ore. Però
1: ore.
7: Mia moglie e i miei figli mi fanno alzare presto, perché sennò divento quanto un porcellino. Una buona giornata a tutti.
1: Perché lui sta per mangiare continuamente.
0: Sì.
1: Poi c'è chi, per esempio, ha la fretta, l'ansia. Non posso mai dimenticare mia zia, tuttora, se dovessi andare a pranzo a casa sua. Cioè non hai neanche finito di mangiare, lei ti deve togliere il piatto perché lo deve lavare.
0: Ha lavato già tu.
1: Lo deve lavare.
0: Che ansia.
1: Quindi questa,
0: mamma mia.
1: Cioè
0: ma
1: tu mangi con l'ansia.
0: Ti
1: perché
0: il piatto davanti.
1: Sì, sì.
0: Sì,
1: stavo
0: sì,
1: cominciando anch'io a fare la stessa cosa.
8: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Andrea da San Martino.
1: Ciao Andrea.
8: Avellino. Io odio stare seduto per molto tempo a tavole.
0: Uguale.
8: Prova evidente domenica praticamente un matrimonio. Mm-hmm. Non sono riuscito a stare seduto un attimo.
0: Io sono uguale a te, uguale proprio.
9: Ciao Radio Kiss Kiss, Simona da Milano.
1: Ciao Simona.
9: Io sono la classica persona che sta a tavola 2 secondi e mezzo e la cosa che odia mio marito è che quando ho finito di mangiare io inizio a sparecchiare e lui sta ancora mangiando, quindi gli tolgo tipo forchette, cose, e lui odia questa cosa.
0: No,
9: ma è più forte di me,
1: perché pensiamo già al dopo che abbiamo da fare, dobbiamo correre, scappare in un altro posto. Dai, è stato bello anche oggi, abbiamo condiviso insieme pure questo mercoledì equinozio d'autunno
0: e poi avete visto solo mezza pelle.

0: Che faccio?
1: Fischio, fischio, fischio. Questa è la mamma di tutte le fischiettate, vai. Bravo. Ancora un po'.
0: Sto fischiando in playback, non so.
1: Sì, fra l'altro. No, visto che stai parlando, viene il dubbio con che parte del corpo stai fischiando. Visto che stai parlando, cominciamo bene, cominciamo. Buongiorno.
0: In Scorpions, wind of change. E si change, si cambia.
1: Speriamolo.

0: questa allegria, Giannini. Inizia perché... Good Morning Kiss Kiss, perché è arrivato, eh?
1: È arrivato l'equinozio.
0: No, dov'è?
2: È arrivato l'equinozio.
0: Venga, signori, venghino.
1: Adesso vi dirò tutta una serie di cose.
0: Sì.
1: Che vi farà rabbrividire.
0: Sentiamo.
1: Allora,
0: sentiamo.
1: Dico, allora. Festa della zucca.
0: Festa della zucca.
1: La sagra della zucca,
0: ah,
1: questa
0: sì, sì.
1: Halloween.
0: Eccola.
1: Poi il ceppo influenzale. Il ceppo influenzale.
0: Vero, autunno, sì.
1: Ecco, questi sono i tre argomenti di cui si parlerà nei prossimi giorni.
0: No, anche gli spaghetti.
1: Spaghetti
0: autunno. Buoni, con due olive, un po' con un pipi piccante.
1: Sei pronto per la sigla?
0: Assolutamente sì.

0: Guarda quanti messaggi che stanno già arrivando. Sì. Rosetta, Marco, Gian Andrea, che bel nome Gian Andrea, ragazzi.
1: Oh mamma.
0: Il nostro social, il primo social che abbiamo davanti agli occhi è quello dei messaggi.
1: Hai detto social, ricordati, hai detto social. Rapporto.

0: Notizia numero uno. No. Che geni.
1: Notizia numero due. In Cina è stato aperto il primo salone dove paghi per farti grattare la schiena. Un imprenditore di 32 anni, Zhang Xiaoxiao, ha trasformato... Hai sentito che pronuncia?
0: Sì, come no?
1: Ha trasformato un piacere dell'infanzia in un business. I clienti si sdraiano, vengano delicatamente grattati da operatori con unghie artificiali per rilassarsi e combattere lo stress. Una seduta costa 35 euro.
0: Coach, grattata!
1: 35 euro l'ora! Ah. E i suoi saloni fatturano complessivamente 12.000 euro al mese. Il successo è tale che ora sogna di aprire altri centri in tutta la Cina. Questa è la notizia numero 2.
0: 35 euro per farsi grattare, ragazzi. 10 euro col rastrello. Notizia numero 3. In Giappone, siamo lì in zona, una città ha deciso di combattere il traffico pedonale. Sì, non il traffico delle auto, quello pedonale. Sì, introducendo una multa di circa 20 euro per chi cammina troppo piano sui marciapiedi, creando coda dietro, perché lì c'è tanta gente che va sui marciapiedi e il via vai. Nelle ore di punta, ovviamente. Perché in Giappone è un po' come Milano. Allora, Mives, Disciuras, fammi andare i gambetti. Via, che c'è tempo
2: da
0: perdere.
2: Piano, non è di Milano.
0: E comunque sono 20 euro di multa. Notizia numero 3. Questa mattina lo ammettiamo, non è facile, no. Ma c'è sempre la bufala, no. Qual è fra le tre? La 1, due ladri al prezzo di uno, o la 2, gratta che poi vinci, o la numero 3? Allora, Mives, panda i gambetti.
1: Allora, non vi lasciate ingannare, cercate di mangiare la foglia e se non proprio non riuscite a capire, buttateli. Allora via, subito, 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate. Qual è la bufala stamattina?

0: Esco a fare un giro con la macchina.
1: Oh,
2: oh, oh,
1: oh,
2: oh,
1: oh, oh, oh. Questa macchina.
0: Quando
1: oh.
0: siamo soli sei magnifica.
3: Quando siamo soli.
1: Non ci ascolta nessuno, allora ti dico sei magnifica. Ma intanto, fra tutti gli amici, tantissimi, molti la sbagliano ovviamente, ce n'è stato uno che l'ha beccata ed è stato Fortunello, che è arrivato prima degli altri, ed è Michele, se non sbaglio.
3: Ciao Michi, buongiorno.
1: Pronto?
4: Giusto, ciao Max e Max.
1: E là, che schissa te, da dove ci chiami Michele?
4: Io vi sto chiamando dalla Svizzera, sono quasi a Bellinzona.
1: Oh mamma.
4: Ma sono di Varese.
1: Ah, okay. Di Varese, ah, sai, quindi
3: è
1: scusami.
3: Andato a fare benzina, è andato,
1: è andato a fare benzina. Benzina. Uno di Varese.
4: La trasporti
1: benzina? Ma sei,
4: sì,
1: pazzo? Sei pazzo? Avrai la scorta davanti e dietro, che non si sa mai.
4: Sì,
1: vabbè, dai, Michi, non ti preoccupare, sei di Varese, sei in Svizzera, non diciamo a nessuno che stai portando i soldi in nascosto. Dai, facciamo così, andiamo avanti e dici qual è la bufala di oggi, la 1, la 2 o la 3?
4: La bufala numero 3.
1: Grande! Ma figurati se andà la multa perché vai piano a piedi in Giappone, dai.
3: Ecco, poi vai a prendere la targa.
1: Fra l'altro, poi lì la maggior parte sono anzianotti, che fai? Li rovini.
3: Michele, buon lavoro!
4: Grazie mille, ciao ragazzi, un kiss kiss a tutti.
1: Ecco. Ma kiss kiss a te e occhi social, mi raccomando, portaci un po' di benzina dalla Svizzera.
3: Bravo, noi ti mandiamo i gadget, ma tu mandaci un bel litro di
1: benzina. Un litro di benzina come il vino. Ciao Michi!
3: Ciao!
4: Ciao! Ciao ragazzi!
5: Caccia alla bufala! Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss!

0: Harry Styles, che giustamente canta alle ragazze americane, verrebbe venuto a vivere in Italia, amica.
1: E mica è stupido.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di social. Ormai lo sappiamo tutti che i social ci profilano.
1: Sì.
0: C'è l'algoritmo, no? Tu vai sui social, incominci a guardare questo, quindi l'algoritmo capisce.
1: Cosa ti piace, cosa cerchi? Casualmente. Sì. No, adesso non dire qualcosa ad alta voce, se no iniziano ad arrivare sui messaggi. Cosa cerchi? Una lavatrice? Senti, mandi lavatrici.
0: Però attenzione, perché loro ci vogliono lì a fare sempre scrolling, a tenerci sempre fissi lì.
1: Che odio.
0: Però uno. Allora, recentemente però stanno facendo uno studio, un esperimento con risultati interessanti. È ancora in corso questo esperimento, però già i primi risultati stanno facendo capire che
1: qualche... Che si tratta?
0: Allora, se, cosa succede se spegniamo l'algoritmo? Cioè, cosa succede se smettiamo di ricevere contenuti selezionati automaticamente in base ai nostri gusti?
1: Ti cosa tocca vivere.
0: Succede che si sono accorti che uno sta meno, fa meno lo scrolling.
1: No! Va?
0: Ma attenzione, ma non lo fa meno perché non ha piacere di stare lì. Perché vede dei contenuti diversi e soddisfa prima la sua voglia di intrattenimento. Cioè, invece di vedere tante cose che poi non ti soddisfano perché ti accorgi che sono cavolate, stronzate, chiamiamolo col vero nome, vedono dei contenuti interessanti e si appagano prima.
1: Quindi, non è male, quindi basterebbe staccarsi o farlo staccare all'orto.
0: Disabilitare gli algoritmi, ma purtroppo questo ancora non è possibile. Forse un giorno lo avremo per diritto.
1: Domanda, ma dipende da loro staccarlo?
0: Sì.
1: Mo mangi allora, diceva mio nonno.

0: 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss Kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Kiss, kiss. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Yes, yes.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
0: Yes, yes.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Wasted, oggi è mercoledì, eh.
1: A parte così diceva, non so, almeno qui a Napoli, non so nel resto d'Italia.
0: A parte essere mercoledì, sì, e autunno, ah, che inizia ufficialmente l'autunno, via.
1: Vero mercoledì.
2: Anche una

0: Chiacchiere. Che bello quando arriva il momento di vita da boomer, che poi oggi parliamo di social.
1: Vita da boomer.
0: Ah, ma il papà, pronto papà, sono Pierpaolo, mi passi mamma. Che cos'è vita da boomer? Semplicemente ogni volta noi sentiamo voi ragazzini che usate queste terminologie e cerchiamo di capirle, noi che abbiamo una certa età, bravo, diciamo noi che abbiamo superato i 20 anni, da almeno 30 anni li abbiamo
2: allora,
0: superati.
2: Abbiamo dato il tempo di far apparire sullo schermo, ci auguriamo, sullo schermo quello che stiamo per dirvi. Allora, se io ti dicessi,
0: sì,
2: oh, ma lo sai, mm, io ho parlato prima con il piccolo imperatore,
0: sì,
2: il nostro piccolo imperatore Giovanni, era un po' giù di corda, ma sai che mi ha detto?
0: Mi ha detto
2: che è entrato in una flop era.
0: Dove è entrata?
2: È entrato in una flop era.
0: Ah, sì. Io preferisco le italiane, devo essere onesto. No. Sì, io come ha detto Vannacci, mamma mia.
2: Nel linguaggio,
0: le flop era non le conosco io.
2: Nelle nuove generazioni, la sì, flop era è il periodo in cui sembra andare tutto male. Un periodo sfigato, per intendere.
0: La flop era. L'era del flop.
2: L'era del flop. Cioè non ne esci più, ti va tutto male, ti gira tutto male.
0: Vabbè, a chiunque è capitato. Io ho fatto due conti, oggi è il 23, 22, 21. Sono 55 anni che sono la floppira io. Ridi.
3: Avete ascoltato che cosa?
4: Vita da boomer.
3: Vita da boomer.
0: Tu? Sì.
3: Dalla floppira non sei mai uscito.
0: Però ci terrei a questo punto anche entrare in una floppira. Se me le presenti un paio di floppire.
1: Oh,

0: Saluto tutti gli amici che ci ascoltano da Pompei, la cittadina che mi ha dato la possibilità
1: di essere qui,
0: di diventare grande.
1: Sì, a Pompei.
0: Ecco, sì.
1: Vabbè, siamo... il passato ormai Pompei.
0: Pensa che io quando facevo lo struscio a Pompei, nella lo piazza struscio, di Pompei, lo struscio, le vasche come le chiamavamo noi, negli anni 80, negli anni 70.
1: Hai detto 70. Sai che c'è un'altra cosa del 70 che mi viene in mente ultimamente?
0: 50 anni fa nasceva proprio Radio Kiss Kiss. Nel mese di settembre,
1: eccolo.
0: Allora sappiate che se interagite con noi e lo fate sia per piacere di dire la vostra, ma anche proprio per
1: anche un
0: giocare,
1: saluto, ricordate interagire, no?
0: Avrete anche l'opportunità di entrare nel nostro database dei radioascoltatori fedelissimi, quelli che tra poco chiameremo. Squillerà il telefono in
1: tira la ruota, esce un numero.
0: Lui Max Vitali farà una domanda. Che domanda è?
1: Che
0: domanda?
1: Che radio ascolti? E tu cosa devi rispondere?
0: Radio Kiss Kiss. Da 50 anni, oh mica!
1: Ah, oh mica, mi piace tanto!

0: Chili da queste radio Kiss Kiss, queste musichette, che, queste canzoncine che ci aiutano a stare delicate. Meglio. Però attenzione,
1: come si dice, beati se i primi saranno onesti, beati gli ultimi.
0: Lui ultimamente si sta facendo vedere un po' in giro dappertutto con somma gioia dei fan che lo amano.
1: Sì, beh, lo amano, sì, a noi siamo stati 500.000 l'ultima volta. Stiamo parlando di Ultimo e ascoltiamo tutto New Kiss.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saper

ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Kiss, kiss.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Kiss, kiss.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Kiss, kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo. Eurospin.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
1: Kiss Kiss.

0: Grandi Miami Gloria
1: Stefan, Stefan.
0: Non siamo impazziti.
1: Questa è la musica di Radio Kids Kids, amico.
0: Quella. Io, dai, aspetto qua quando diventi dai, veneto. Vai,
1: vieni a prendere
0: un'ombra di vino. Perché noi volevamo fare gli spagnoli, ma diventiamo di cavarsene.
1: Stavamo parlando della floppira, che praticamente sì, nel linguaggio delle nuove generazioni, quando uno dice sono in floppira, è il periodo in cui va tutto, ti gira tutto male, tutto
0: che
1: storto.
0: Capita, dai, a tutti. Non esiste uno che va tutto
1: tutta
0: male, tutto bene.
1: Una floppira in particolare,
0: e come faccio a dimenticarla? La sto vivendo dal giorno della nascita e non sto scherzando, io mi sento ancora nella floppira. Sarà più bello dopo,
1: ecco,
0: no?
1: Forse. Tra poco la chiediamo anche a voi.
0: Tu, no, caro io, Calimero, dimmi.
1: Allora, io nel 90-91 aprì un conto corrente in banca.
0: Ah.
1: Il mio primo conto corrente vero, perché dovevo lavorare.
0: Vabbè, certo. Avevo che soddisfazione tutti quanti.
1: E mi dette il libretto degli assegni e la carta di credito. Per un anno ho vissuto la mia floppira. Non avevo capito come funzionava,
0: no,
1: bene.
0: Sì.
1: No. Mi chiamò il direttore. Venga qui, Giannini, venga. C'è un problemino.
0: Questo non è un biglietto da visita, questo che firma lei.
1: Le dobbiamo spiegare alcune cose. Fu un annetto veramente, un floppira.
0: Infatti ha detto, lei è sotto i 10 milioni. Ha detto, qual è il problema? Ti faccio un assegno e copro. Qual è il problema, direttore?
1: Fateci sapere la vostra floppira.
2: Un

0: Che bella questa canzone di Alfa e Gigi D'Alessio. Genova e Napoli recentemente sono stati protagonisti in flash mob proprio sì. A Napoli. Lo vediamo.
1: Hanno fatto andata e ritorno, no? Una volta a Genova, una volta a Napoli.
0: Sì, a Genova all'interno dello stadio. Invece poi, invece quando sono venuti a Napoli nella balconata più famosa di Napoli, più panoramica di Napoli.
1: Liam non lo so, Rita ora.

0: Colonna sonora del film 50 sfumature di
1: 50 sfumature, io non sono arrivato a vedere il colore. Quel film, 50 sfumature, i colori, poi sono anche daltonico.
0: Stiamo sentendo i vostri messaggi a proposito di Floppira e notiamo che questo è un periodo non bello per tante persone, ma ci pensiamo noi.
1: Ma sì, dai, anzi, diciamo proprio, ma Bea che è Morten. No, Morten il cantante.
0: Larsen?
1: No, Morten Harket, il cantante di... Che non
0: arrivano
1: è Nelson.
0: Arrivano gli Aha con una canzone del 1985 che ci riporta indietro nel tempo. E la canzone è Take.

0: Oh, Nelson, ciao.
1: Take On Me era il 1985, che bella.
0: 1985, scusate, se quando lo diciamo ci scende la lacrimuccia. No, perché no, comunque no, era l'altro ieri, Giannini,
1: davvero, davvero, davvero. Oh, allora, attenzione, perché in qualsiasi momento potrebbe squillare il vostro telefonino. Sì. Se avete interagito con noi, cari radioascoltatori di Radio Kiss Kiss,
0: per agire H24, non è che dovete mandare il messaggio come la bufala. Allora, interagire con noi durante la giornata, poi, gira la ruota.
1: Sappiate che tra poco li vedi questi occhiali?
0: Ah,
1: li vedi?
0: Ah, no, aspetta, non mi fido. C'è mica la telecamera, ti denuncio.
1: Chi lo sa?
0: Ti denuncio.

0: Simpatici Ingoia, ecco.
1: Il rospo amaro, non il boccone.
0: No, Ingoia, nella canzone, no. Ingoia.
1: No, è solo Goia, solo Goia, sì, lui proprio.
0: Ah, Goia, Goia.
1: Sì, sì, sì. A seconda del momento.
0: Goia, Goia.
1: Ecco,
0: allora,
1: lì.
0: Attenzione, sempre a proposito di tecnologia, c'è un altro device.
1: Questo mi dà un po' fastidio, però.
0: Di cui si sta parlando tanto, visto che stanno arrivando anche in Italia. Allora, sappiate che nel mondo, fino ad oggi sono stati venduti 11 milioni di paia di occhiali solo di quelli di Meta.
1: Cioè, Meta, stiamo parlando degli occhiali quelli che registrano.
0: Gli smart glasses. Gli occhiali con le fotocamere. Gli occhiali smart. Allora, hanno le fotocamere, hanno funzioni di intelligenza artificiale, possono scattare foto, fare video, ascoltare musica, effettuare chiamate, interagire con l'assistenza digitale. Ma soprattutto, se tu sei, per esempio, in un bar con un'amica, stai prendendo
1: caso, questo esempio mi piace. Sentiamo, se c'è un caffè con un'amica,
0: un'amica. Sai quando dici, perché non ci prendiamo un caffè? Sei lì al bar e a un certo punto passa uno.
1: D'altra parte del bancone, appoggiato.
0: Due minuti arriva una telefonata. Che cosa ci stai facendo al bar? Dice, porca miseria, questo ma
1: come ho fatto a saperlo?
0: Con questi discreti occhiali si può fare un video e si può mettere online e si può spedire in pochi secondi.
1: Ma non c'è la legge sulla privacy, in questi casi una lucetta, qualcosa?
0: No, c'è un'app gratuita che si chiama Nearby Glasses che ti permette di individuare chi ha gli occhiali con smart e ti sta riprendendo.
1: C'è un'app, cioè ti salva la vita?
0: Ti salva
1: la vita,
0: ti salva la vita.
1: Che, come si chiama?
0: Salva la privacy.
1: Si chiama Apporcazzotti.
0: Si chiama Nearby Glasses.
1: Resa.

0: Perfetto, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Comunque, Max, il fatto degli occhiali che hai raccontato prima, che è questa app, non interessa a nessuno, eh? Sono arrivati giusti 7000 messaggi. Come si chiama l'app? Come si chiama l'app?
0: Allora, è bello specificare che è gratuita, si chiama Nearby Glasses.
1: Con la Glasses.
0: Allora, funziona attraverso i segnali Bluetooth emessi dai dispositivi, cioè questi occhiali. Certo. E quando ne rileva qualcuno, non solo ti dice che è in prossimità, nei 10-15 metri,
1: certo,
0: ma se ti dice anche il modello, quindi tu puoi
1: dell'occhiale sì, puoi perché capire. Sei sfigato, ne becchi tre con gli occhiali che ti stanno registrando,
0: perché attenzione, nell'immaginario collettivo gli smart glasses sono quelli neri o molto vistosi, non è vero, possono essere anche come i miei estremamente sobri, discreti e veramente difficili a volte. Poi hanno delle lucette per
1: in teoria, no?
0: Per legge, che si dovrebbero accendere il LED, bravo, quando fa la registrazione. Inutile dirvi che si può camuffare e si può addirittura disattivare. Quindi è un momento un po' particolare per chi vuole fare delle cose che non andrebbero fare, per chi vuole stare tranquilli, ecco, diciamo così.
1: Secondo, è strano però, che l'Italia è un paese a cui non piace farsi niente degli altri, no? Soprattutto. No. Però mi fai un favore, Max, quando parli con me o ti levi gli occhiali o non mi guardare. Che non mi fido.
0: Ragazzi, gli occhiali, gli smart, gli occhiali smart sono il futuro. Poseremo i telefonini e indosseremo tutti gli occhiali.
1: Voglio tornare nel passato.

0: È arrivato il postino, mamma, che si chiama Luigi, e mi ha detto: Max, c'è qualcosa per te.
1: E che colore era quella cosa lì che era per te? Dimmi, era green?
0: Era bianca.
1: Aia. Bianca. Ma esistono, scusate,
0: è cambiato tutto. È cambiato tutto.
1: Il fuori,
0: anche il colore. Era bianca ma verde.
1: No, era bianca ma dopo resti al verde, mi hanno detto.
0: La nostra musica è la più bella. Sean

0: Chi schissa a te che sei un amante degli animali e hai fatto della tua passione il tuo lavoro. Chi schissa a te che la tua bici, la campagna e il profumo della natura, questa è la tua idea di libertà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss Kiss. Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Kiss, kiss.
8: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Kiss, kiss.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
13: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elasticca, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elasticca hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
3: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10.50. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss. Let's go.

0: che effettivamente oggettivamente assomiglia un po' alla canzone di Amanda Lear, The Sphinx del 1978, solo per quanto riguarda la melodia, perché è un po' più
1: melodia. Melodia adesso comunque poi scatta la ma le note sono sette, sai, la classica scusa.
0: Miley Cyrus, che vuole essere chiamato per nome Miley, e a proposito di nomi, documenti di identità e quant'altro, a volte la tecnologia ci viene incontro anche in maniera
1: in fronte ci arriva, che
0: allora
1: fatto?
0: Ci sono degli aspetti positivi. Allora, il progetto a livello europeo che presto diventerà realtà si chiama UD Wallet. UD Wallet.
1: Stavo dicendo io.
0: Permetterà di avere carta d'identità, patente, tessera sanitaria, diplomi e persino ricette mediche, tutto sullo stesso, nella stessa app, nello stesso wallet, sullo smartphone.
1: Oh, finalmente, portafoglio inutile.
0: Ogni paese dovrà mettere a disposizione un'app gratuita entro il 24 dicembre 2026, cioè praticamente domani.
1: Purtroppo sì, è
0: arrivato. E attenzione, perché l'Italia su 27 paesi è tra i tre paesi più avanti in questa storia.
1: Beh, ovvio, anche perché nel wallet dobbiamo mettere solo quelli, i soldi non ce n'è, il portafoglio a che
0: c'è
1: serve?
0: C'è l'Appio, l'Appio.
1: Perché siamo primi, perché l'Appio sempre, se sono quando allora, sei italiano l'Appio.
0: Nell'Appio c'è già la carta d'identità, la patente e la tessera sanitaria, presto ci saranno anche i diplomi e anche le ricette mediche.
1: Chiedo per un amico, soldi? Niente, soldi, solo cose tecniche.
0: Allora, però sull'Appio io per esempio ci ho caricato tutto, c'è un piccolo paradosso. Per consultare per esempio la carta d'identità, per entrarci devi usare la carta d'identità.
1: No, non ci credo. No, è una stupidata, non è vera, non è possibile. Giannino,
0: è vero, per vedere la carta d'identità sulla PO devi utilizzare per entrarci la carta d'identità.
1: Un'idea geniale. Come si chiama? Vorrei ringraziare l'inventore questa cosa.

0: Ma ne serve. Dopo la notizia che hai dato, Max, serve a Home, perché non ci posso credere questa cosa.
1: Allora, noi siamo avanti perché abbiamo già l'Appio. Dove lo ha? L'Appio?
0: L'Appio,
1: dove ci si può mettere la patente, ci si può mettere la carta d'identità, dove ci si può mettere anche la tessera sanitaria e quant'altro. Va bene, però se per esempio tu uno ti dice, per entrarci...
0: Carta d'identità, la CIE,
1: carta d'identità elettronica, si mette dietro il telefonino e tu ci entri.
0: Cioè tu prendi il telefono, però giusto, devi inquadrare la carta?
1: C'è anche la possibilità di entrare con lo SPID, soltanto che lo SPID adesso è a pagamento, non è più gratuito.
0: Strano.
1: Quindi si entra con la carta d'identità, paradossalmente c'è questo paradosso.
0: E io prendo la carta d'identità, giusto? Attivo il telefono con la carta d'identità per poi usare il telefono per farti vedere la carta d'identità.
1: È un po' questo, ragazzi.
2: Buongiorno, chi schissa?
0: Sì.
2: E come andare ai carabinieri per fare la denuncia di scomparsa dei documenti e ti chiedono un documento per autenticarti.
1: Ed è successo.
0: Roma 2004, non è che vai molto lontano. Mi dà un documento. Sono andato a fare la denuncia.

0: Katy Perry, ma attenzione perché ritorna Karol G.
1: Olla, però non viene sola, ha detto, non si fidano da noi due da solo.
0: Io quando leggo il titolo di questa canzone mi viene in mente un motosega, non so perché.
1: Come mai, perché?
0: Dopo te lo faccio vedere perché.
1: Sì, mi preoccupo, intanto il titolo è Still. Still Cut Roof.
0: Motosega, motosega.

0: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
1: Kiss Kiss.
4: Ah, finalmente un po' di relax. Wow!
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Yes, yes.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: vinci.
1: Count out the shirt 50 years special edition che sta per andare da qualche parte per premiare un radioascoltatore fedelissimo, perché sapete, ormai lo sapete, che sono 50 anni che Radio Kiss Kiss proprio nel mese di settembre è nata e grazie a voi siamo diventati quel che siamo.
2: Sì. A voi è bastato solo interagire con noi, non serve nient'altro e poi vediamo.
1: Allora, adesso sentirete degli squilli e in qualche parte del mondo qualcuno ci risponderà. Il nostro buon Max Vitale farà una domanda a cui dovrete rispondere senza esitazione. Radio Kiss Kiss da 50 anni. Vediamo, eccolo, facciamo squillare il telefono. Vediamo un po'. Mi raccomando, state attenti, ogni interazione vi fa entrare nel nostro database e uno a
2: H24.
1: Caso. H24.
3: Sì?
2: Pronto? Simona?
1: Simona?
2: Sì? Sì. Che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss, tutta la vita.
2: Ah, tutta la vita? Questa vita da quanto dura?
3: A 50 anni.
2: No, ma grande, oh, Simona, e allora sei stata premiata.
1: Complimenti, complimenti. Ciao e buona giornata, Simona. Continua ad ascoltarci tutta la vita. Ciao.
3: Grazie.
2: Kiss kiss a te.
3: Grazie. Kiss kiss a tutti voi.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: cat love.
1: Ah, lo dice a cat love. Che ora, cat love. Comprate le uova e il latte.
0: Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di questo mercoledì che ha dato insomma il benvenuto all'autunno.
1: Sì,
0: eh?
1: Infatti. Dai, che l'autunno poi diventerà estate nuovamente. Tanto guarda, 30 secondi e cominceranno a te e famiglia. Tanto, perché ci siamo.
0: Ci sarà l'ottobrato, ve lo assicuro.
1: È vero.
0: 1995 Blur con Country House.
1: Che bella
0: molto
1: canzone.
0: bella.
1: Grazie al piccolo Andrea, alla nostra control room, la nostra Lucilla che fra l'altro si sveste da autrice e diventa conduttrice.
0: Esatto.
1: Con
0: Kiss Kiss Trenzone.
1: Bravo.
0: Anche con Paolo Franceschini.
1: E allora

0: Cioè, Lucilla, ma vuoi mettere i Blur con gli Oasis?
1: Per favore, Paolo, che manca un giorno, ti
0: questa
1: prego.
0: Questa era la nostra History Kiss dal 1995, i Blur Country House.
1: Tra poco la Kiss Kiss Trend Zone, prima però la linea va alla redazione, per voi c'è Antonio Mercurio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Si chiamava Andrea Moretti, aveva 22 anni, l'operaio specializzato morto questa notte precipitando da un'impalcatura al Colosseo da un'altezza di circa 10 metri. Il giovane tecnico stava installando il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio ed era legato ad alcune funi. La dinamica della tragedia è ancora in corso di accertamento. A dare l'allarme sono stati i colleghi, inutile ogni tentativo di rianimarlo. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo legato alle norme della sicurezza sul lavoro. Il ministro Giuli, che ha espresso cordoglio ai familiari del giovane, ha disposto in segno di lutto lo stop alle visite al monumento dopo che per il primo turno, con migliaia di turisti già fuori, la chiusura era stata limitata alle aree sottoposte a sequestro giudiziario nel settore interessato. Ucraina, nuova offensiva russa con droni su Kiev che ha provocato lo stop al servizio ferroviario urbano, segnalati incendi in diversi quartieri. Il sindaco Klitschko fa sapere di una vittima e 8 feriti, un morto anche a Odessa dove è stato attaccato un mercantile. Oggi Zelensky parla all'ONU per fermare la guerra, anticipa: sono pronta a vedere Putin in qualsiasi momento. Previsto anche un faccia a faccia tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Medio Oriente, a margine dell'Assemblea ONU, colloquio tra gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner con i delegati iraniani. Riproposte da Teheran alle condizioni per riaprire Hormuz, la cui chiusura costa all'economia globale più di 30 milioni di dollari al giorno. Stop ad azioni militari, blocco navale americano e svincolo degli asset iraniani all'estero. Intanto riapre, seppur parzialmente, l'oleodotto saudita East-West e scende il prezzo del petrolio, WTI a 90 dollari e Brent a 99 dollari al barile. Torniamo in Italia. Atteso domani in Consiglio dei Ministri il provvedimento per fissare un tetto in classe agli studenti stranieri e vietare burka e niqab a scuola. Il ministro Valditara assicura: nessuno scontro con il Quirinale, dopo che Giorgia Meloni ha citato alcune disposizioni firmate da Mattarella quando era ministro dell'istruzione tra l'89 e il 90. La nostra, chiarisce il ministro, è un'iniziativa nel segno dell'integrazione. Ancora la cronaca, fermato dai carabinieri di Lamezia Terme, un 14enne che pianificava di aggredire la sua insegnante di italiano per vendicarsi della bocciatura e stava organizzando l'attacco su Telegram. I militari avrebbero sventato il piano proprio monitorando i canali social e intercettando i messaggi scambiati dagli utenti. L'arma da usare, un coltello, è stata trovata in un bagno della scuola. Al ragazzo sequestrati un cellulare e abiti che indossava in alcune foto pubblicate online. Lo sport, europei di pallavolo alle 21.05 a Torino, la sfida dei quarti di finale tra Italia e Finlandia. Gli azzurri della CT De Giorgi sono imbattuti, dopo 6 gare hanno perso solo 4 set. Chi vince stasera in semifinale trova la Francia di Andrea Gianni. Calcio, Serie A, dopo aver perso per infortunio anche Grabara, la Juventus corre ripari per un portiere sul mercato degli svincolati. È fatta per il ritorno in bianconero dopo 9 anni di Neto come secondo di vicario. Per il brasiliano, 37 anni, contratto fino a giugno prossimo. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: Cilla, buongiorno, buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto in questo momento, ma so che molti anche sono all'ascolto dal primo mattino fino alla fine della giornata con Radio Tiskis.
1: Esatto, e magari uno di loro verrà premiato anche oggi col nostro gioco. Vedrai. Rispondi e vinci. Salutiamo Andrea Cimino in regia, alla regia TV Luigi Fischetti,
0: lo Arduino,
1: vedi, eh? E Giuseppe D'Amelia.
0: Cioè, guarda, c'è proprio il trittico totale oggi, è tipo la BBC, quella che si faceva una volta a Barzagli, Bonucci e Chiellini, e noi ce li abbiamo su invece proprio la regia video, eh.
1: Siamo noi tutti migliori, come la musica più bella del resto.
0: Ma quante cose dobbiamo dire oggi? Intanto, tantissime. Iniziamo con Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Paradiso su Radio Kiss Kiss. Lucilla, sai che cosa abbiamo lanciato da ieri? Questa novità del salutare i primi che ci salutano.
1: E mi piace tantissimo questa community che quando diamo il buongiorno ci scrivono in tantissimi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Sì, talvolta anche ancora prima di dire buongiorno ci arriva il buongiorno Paolo e Lucilla. Oggi il saluto ci arriva da Alfio da Cavenago Brianza.
1: Ciao,
0: quindi
1: Alfio.
0: Provincia di Monza. Brianza.
1: Buongiorno a te, dunque anche
0: ciao,
1: noi
0: Alfio.
1: Ricambiamo i saluti. Dunque.
0: Come iniziamo?
1: Con il sommario.
0: Davvero?
1: Esatto, anzi
0: sì?
1: Con la sigla del sommario.
2: Sommario.
1: Sono commossa, sono sempre più bravi i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.

0: colonnine auto elettriche, quindi parleremo di mobilità, anche perché si è conclusa proprio ieri la settimana europea della mobilità.
1: Sì.
0: E poi cambiamo, sempre ci piace essere trasversali, Lady Diana e famiglia reale.
1: Eh sì, perché sono proprio in mega tendenzona, proprio non tanto per quanto riguarda la famiglia reale, cioè sì, anzi, la famiglia reale è tirata proprio in ballo da... il fratello di Lady Di, no?
0: Esatto, con il libro uscito proprio ieri con rivelazioni scioccanti.
1: Sì, direi che oggi i giornali di gossip si stanno sfregando le mani, eh?
0: Sì.

0: Kiss Kiss.
1: I'm the bad girl.
0: La musica più bella suona solo

0: Tra poco la vedremo debuttare anche come attrice, la bravissima Billie Eilish con Bad Guy. State ascoltando Radio Kiss Kiss e la Trenzone insieme a Paolo e Lucilla. Come anticipato nel fantastico sommario, partiamo con i parcheggi.
1: Sì, oggi c'è in tendenza parcheggio, perché? Spieghiamolo.
0: Allora, sì, è una cosa che è partita ieri sera, evidentemente tante persone stavano cercando le novità che riguardano i parcheggi in Italia, perché Paolo, non so se sai che avere un box auto adesso ci può far risparmiare due volte. Una volta sulle tasse e poi sull'assicurazione, perché
1: sì,
0: da quest'anno se si acquista o si costruisce un nuovo garage, che sia magari anche di pertinenza della propria casa, che sia prima casa oppure no, ci può far risparmiare con una detrazione fiscale.
1: Ah, questa cosa qua è bellissima se sei commercialista, perché per il resto a me sembrano delle super cazzole, cioè quando le leggo io, magari sono ignorante io, però c'hai la detrazione
0: del 50%
1: in un caso, del 36% nell'altro, spalmato nell'arco di 10 anni, che uno praticamente dice, aspetta un attimo, ma
0: sono 2 euro.
1: Traducimelo in maniera commestibile, cosa significa? Cosa risparmio?
0: Dovremmo andare con la calcolatrice a fare i conti di quanto effettivamente si risparmierebbe, però secondo un osservatorio assicurativo il vero risparmio c'è anche sull'assicurazione, perché stando ad alcuni esempi, te ne faccio uno su tutti, mediamente chi mette l'auto o la moto in un box privato paga 487 euro di RC auto contro i 555 di chi invece la lascia in strada. Questa è una media, ovviamente.
1: Questa è una media anche perché sapete benissimo che a seconda della residenza l'assicurazione
0: può schizzare molto più in alto.
1: Schizza alle stelle, motivo per cui molte persone hanno residenze in luoghi differenti da dove vivono.
0: Esatto, però comunque insomma su questa media ci sembra un risparmio di circa 70 euro che non sarebbe malaccio.
1: Ma guarda, se risparmio 70 euro secondo me è sempre meglio di un calcio negli stinchi, se devo essere sincero, però è sempre il tutto. Va capito il tutto.
0: Però questa cosa ci apre il tema parcheggio.
1: Ah!

0: Ehi. Salve gli schisti,
1: ciao.
0: Schisti a voi.
1: Ciao.
0: Complimenti per la trasmissione.
1: Ma grazie, grazie.
0: Però volevo dire una cosa. Cioè, questo, diciamo, incentivo, questo bonus, non so come chiamarlo, per il garage, dove arriva prima? Adesso, cioè, per quanto costa la benzina, la macchina la devi vendere, che cazzo ci metti nel garage? Schisti a tutti.
2: Schissi a te Roberto, giusta osservazione.
1: Mi è piaciuto come l'ha detto, che cazzo ci metti dentro il garage?
2: Anche perché Codacons ci fa sapere che rispetto al 2025 oggi il gasolio costa il 43% in più.
1: Ma perché è aumentato?
2: Non ha tutti i torti, nonostante i tagli, le accise,
1: ma
2: tutto
1: non
2: il
1: è vero,
2: resto.
1: È l'Istat che dice delle bugie.
2: Ma dai, arrabbiamoci per altro però, per il parcheggio.
1: Stiamo parlando di parcheggi, perché come abbiamo messo un piccolo titolo, anzi Lucilla, che mi piace sempre che metti i titoli giusti nelle nostre scalette, l'Italia è una Repubblica basata sul parcheggio.
2: Esatto, e secondo me ci vorrebbe a questo punto un galateo, una sorta di lista di regole non scritte che tutti noi dovremmo rispettare quando si parla di parcheggio.
1: Quindi stiamo già improntando il tutto, come al solito, come piace fare a noi, di essere persone moderate che cercano di trovare una soluzione giusta per tutti i nostri ascoltatori che sono d'accordo con la nostra moderazione, vero?
2: Certo, sul parcheggio io non penso che riusciremo a essere così moderati. A proposito, fammi salutare Max Giannini, che è tipo un'ossessione il parcheggio per lui. Quando c'è un evento, lui la prima cosa, non se ne frega niente di cosa deve fare, ma c'è il parcheggio, che
1: ragazzi,
2: sennò si sente male.
1: Ragazzi, soprattutto nelle grosse città, il parcheggio è un oggettivo problema che uno dice, vabbè, usa i mezzi. Se i mezzi funzionassero tutti perfettamente, questa mattina, ad esempio, a me è capitata una... un qui qua qua, perché c'era un problema con la metropolitana, quindi ho dovuto trovare una soluzione B.
2: E quindi vedi che i disagi non finiscono mai. Allora, 347 490 0042, come si dice, unleash the dogs, no? Sciogliamo i cani, ragazzi. Fateci sapere quali sono secondo voi le regole non scritte sul parcheggio. Let's get drunk, I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for

0: Bye.
1: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi ti accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis.

Preparatevi allo spettacolo. Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.

0: 8 sa di felicità. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAI 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
7: La spesa intelligente.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
11: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Che bella questa Serenamente di Giulia Bresch su Radio Kiss Kiss. Siamo entrati nell'argomento parcheggi. Chissà se Giulia e Bresch hanno problemi di parcheggio nella loro vita.
1: Secondo me di Serenamente non c'è nulla quando si parla poco. Di parcheggio.
0: Anche perché Bresch abita, se non sbaglio, abita a Genova, quindi anche Genova è un'altra città che con i parcheggi secondo me
1: bella
0: è un po'
1: complessa. Vi abbiamo chiesto di scriverci al 347 490 0042, qual è quella regola non scritta sul parcheggio che tutti dovrebbero seguire. Sentiamo qualcosa.
2: Una regola non scritta è che chi si mette bello largo, occupando due posti, facendolo magari anche apposta, così nessuno si mette vicino e non rischia di rigargli la macchina, quella persona c'ha la mamma che fa il mestiere più antico del mondo.
0: Allora, devo dire che questo
1: Paolo,
0: ascoltatore rispecchia esattamente il mio pensiero. Allora, tu lo sai quanto sono gandhiano pacifista in tutto e per tutto, ma quando trovo una macchina che occupa due stalli, cresce tutto il Thanatos che c'è in me e mi verrebbe una voglia di fare un atto di vandalismo che non puoi capire, che poi
1: posso capire.
0: Ma mi viene, mamma mia.
1: Mamma mia, viene a me invece. Vogliamo sentire qualcos'altro? Vai.
3: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
3: La mia regola sul parcheggio è che quando vado dai miei genitori che abitano in centro, a Firenze, se devo rimanere un'oretta, pago il parcheggio.
0: 20 euro.
3: Due ore. Se devo rimanere dalla mattina alla sera, sto alla sorte perché mi conviene eventualmente pagare la multa una tantum.
0: Ultimamente non lo
1: so. È vero, sì, questa cosa è vera perché costano tantissimo i parcheggi. Io il Thanatos che in me invece viene fuori quando qualcuno ti blocca con l'auto. Succede, a me è successo, ero sulle strisce blu, uno in doppia fila, ho aspettato le 4 di mattina e lui è arrivato come se niente fosse. Scusami, ti ho bloccata?
0: No, anzi, guarda, ero qua per aspettare uno stronzo. Proprio, mamma mia, guarda, veramente, e sono le auto secondo me che ci innervosiscono nella vita, è per quello che dobbiamo girare di più in bici.
1: Ma andiamo tutti a piedi, dai, 347
0: 400

0: 23, state ascoltando Radio Kiss Kiss, dove suona solo la musica più bella, in particolare la Trend Zone con Paolo e Lucilla. Oggi siamo impegnati nel discorso parcheggi e effettivamente ogni ascoltatore ha un'esperienza diversa.
1: Sì, allora prima di entrare anche nei messaggi che ci stanno arrivando, non avevamo affrontato uno che era fondamentale, lo anticipo già.
0: Che è la prima regola aurea.
1: Chi parcheggia nei posti per i disabili senza averne minimamente il diritto.
0: Il diritto.
1: Ecco, quindi credo che non ci sia bisogno di spendere ulteriori parole, proprio solo disprezzo, diciamo.
0: Esatto, basta semplicemente dirlo. Sentiamo qualcosa.
2: Sì. Una regola non scritta sui parcheggi è che le quattro frecce ti rendono immune. Quando metti le quattro frecce puoi parcheggiare ovunque.
1: Dipende.
0: Beh, io penso che fosse sarcastico,
1: sì,
0: credo,
1: no,
0: come
1: certo,
0: osservatore. Sentiamo.
3: Ma ditemi una cosa, la smart parcheggiata di traverso, cosa ne pensate?
1: Cosa ne pensa Lucilla?
0: C'è un'ampia probabilità che io abbia una smart, quindi vorrei avvalermi della facoltà di non rispondere. Sentiamo qualcos'altro.
4: Comunque, un'altra regola non scritta del parcheggio sarebbe certo quella di occupare due posti, sia mai. Però pure quelli che ti si azzeccano proprio a 2 mm dal paraurti, magari quello che c'hai dall'altro lato la pensava allo stesso modo, e tu per aspettare di uscire devi o fare il disastro alla Hulk o comunque aspettare che qualcuno dei due torni a spostarsi la macchina.
1: Entrare dal baule, tipo.
0: E devi fare un foro sul tettuccio per calarti come Tom Cruise.
1: C'è una bellissima novità che sta per passare, uno di quei featuring di cui sentivamo il bisogno.
0: Due fighe innanzitutto, due cantanti eccezionali, Annalisa e Madame, con il loro

0: Privi di Annalisa e Madame, amica, è il nostro New Kiss.
1: Devo dire che stamattina quando mi sono svegliato ho sentito quest'aria frizzantina con questi venti che arrivano dall'est, ma adesso magari ce lo confermeranno gli amici del meteo.it di come sta variando il clima.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Persiste una circolazione instabile all'estremo sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare Sardegna e Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Quadro meteorologico dunque tranquillo su tutto il paese, lieve calo termico con massime tra 20 e 26 al nord, tra 18 e 27 al centro, tra 18 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è good morning kiss kiss. Hey everywhere. Dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss, kiss.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Kiss, kiss.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe. Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss, kiss.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Kiss, kiss.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
15: Vende se Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
18: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
17: E tutte quelle persone nella foto?
18: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
17: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Kiss Kiss in una giornata in cui stiamo parlando di un problema che attanaglia il paese, ovvero quello dei parcheggi. Siamo entrati nell'argomento quello di chi parcheggia sui posti per i disabili, ma aggiungo questo messaggio che ci arriva da Sonia da Ascoli. Sì. Che dice: la cosa che mi fa andare il sangue al cervello è quando parcheggiano sopra le strisce pedonali in prossimità dello scivolo del marciapiede, che per chi ha una sedia a rotelle o un passeggino non riescono a passare. Sai, Sonia, cosa dico? Aggiungo pure quelli che parcheggiano sulle ciclabili, perché soprattutto in città dove le ciclabili sono magari poche, chi parcheggia sulla ciclabile è un altro che effettivamente andrebbe preso a freccette.
1: Sa quante persone si stanno sentendo in colpa questa mattina, ascoltate, sentiamo qualche nota.
2: Ma che ne pensate di quelli che parcheggiano al posto dei disabili col cartellino dei disabili e scendono e stanno bene perché hanno il parente con disabilità che in quel momento non è in quella macchina e loro si approfittano del cartellino dei disabili.
1: Sulla questione parcheggio disabili ce ne sono tante di note audio, se non sbaglio ne abbiamo anche un'altra, sentiamo.
3: Parcheggiato, mi hanno talmente chiuso entrambi i lati che sono dovuta entrare dal cofano per aprire.
1: Questo è un altro caso, povera la nostra ascoltatrice, sentiamo ancora qualcosa.
4: Perché invece quelli al parcheggio a spina di pesce che si mettono al centro? Vogliamo parlare.
0: Ma perché questa qua è proprio una cosa, è biologia, questo è animalismo, perché da spina di pesce diventa cazzo di cane, quindi ecco. Alla fin fine
1: ci vorrebbe un laureato in ingegneria per essere precisi a volte nella spina di pesce, considerato gli altri come si posizionano. Tra poco continuiamo ad ascoltare tutte le vostre note audio, devo dire che ce ne sono alcune anche inferocite.
0: Ci mancherebbe anche da volta, no?

0: paradisiaca di Siena Spyro su Radio Kiss Kiss. Siamo nella, andiamo verso la conclusione del problema parcheggio.
1: Allora abbiamo quello che tiene il posto in piedi per l'amico oppure il parente, aspetta, quello che parcheggia la moto al posto delle auto e quindi ti fa credere che ci sia un posto ma non c'è, quello che vede che stai aspettando lì per parcheggiare e ci mette 25 minuti per uscire. Insomma, oggi stiamo lanciando varie invettive contro i parcheggi selvaggi, ma c'è una precisazione.
0: C'è una piccola precisazione riguardo al messaggio che è arrivato prima, perché ha scatenato una furia di vari messaggi. Intanto sentiamo.
2: Volevo rispondere al signore che ha detto che parcheggi nel disabile, nel parcheggio disabili e poi non c'è il disabile a bordo. Io sono madre di una bambina disabile e quando devo andare a prendere la mia bambina disabile a scuola parcheggio nel parcheggio disabile, proprio perché ho la bambina da prendere, quindi il signore forse non ha dimestichezza con i disabili.
0: No, no, allora, sono arrivati diversi messaggi di questa tipologia.
1: Anche sulle disabilità invisibili, esatto, quelli che non si vedono a occhio nudo.
0: Allora, specifichiamo che prima, anche per motivi di tempo, il messaggio è stato un pochino accorciato e l'accusa era nei confronti delle persone che utilizzano questa...
1: Che se ne approfittano
0: di questa cosa, e quindi molti, cioè, quindi non vogliamo fare gli avvocati di nessuno, però effettivamente...
1: Lo stigma va verso coloro che,
0: ecco,
1: fingono...
0: Di chi lo fa approfittandosene senza averne comunque il diritto, come ovviamente adesso la nostra amica ascoltatrice ci ha detto che cioè, ci mancherebbe, non ci penso neanche di poterti accusare minimamente te,
1: no,
0: come
1: ognuno
0: tante,
1: risponde alla propria coscienza,
0: come tante,
1: diciamo,
0: altre
1: così,
0: persone che ci hanno scritto che hanno la stessa modalità, quindi no problem da questo punto di vista.
1: E chiudiamo con questa considerazione la prima ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone con un history kiss dal 1984, ovvero i Duran Duran con The Reflex. 1984, anno in cui Paolo si parcheggiava non selvaggiamente, di più.
0: In cui c'erano anche molte meno macchine.
1: Però c'erano anche molte meno aree chiuse al traffico, si parcheggiava nelle piazze liberamente.
0: Beh, diciamo che in certi posti stanno continuando a rifarle parcheggiare in posti dove non si dovrebbe.
1: Ascoltiamo l'history, va.

0: Con The Reflex avete appena ascoltato il nostro History Kiss.
1: A parte il fatto che Duran Duran mi ricordano sempre Enzo Braschi a Drive-In quando faceva What Boys, te lo ricordi? Sai che Enzo Braschi nel frattempo è diventato un espertissimo di nativi americani?
0: Ma dai!
1: Ma è un personaggio incredibile, dovete andarlo a cercare. Ma iniziamo la seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone. Innanzitutto ricordiamo, ascoltatori all'ascolto,
0: sì,
1: si può dire, ascoltatori all'ascolto, che dobbiamo mettere in palio la maglietta per i 50 anni di Radio Kiss Kiss.
0: A breve potremmo premiare qualcuno, nostro fedele ascoltatore o ascoltatrice, quindi state in campana, intanto Peggy Goo.

0: e vinci.
1: E quindi chissà chi sarà il fortunato o la fortunata vincitrice che oggi si aggiudicherà la maglietta di Radio Kiss Kiss.
2: Già ho l'ansia, sentiamo se risponde o non risponde il selezionato, il fortunatissimo. Già ho spoilerato che è un uomo.
1: Quindi ormai l'abbiamo detto, vero?
2: Sì, allora si chiama Marco, vediamo se risponde, sentiamo.
1: Quindi adesso tutti Marco all'ascolto diranno: ma sarò io?
3: Pronto?
2: Marco?
1: Pronto?
2: Marco, siamo Paolo e Lucilla, abbiamo una domanda per te.
1: Che radio ascolti?
3: Buongiorno, ditemi tutto.
1: Che radio ascolti, Marco?
3: Ovviamente Kiss Kiss, da sempre ragazzi, da sempre.
1: Da sempre? Da quanti
2: quanto?
1: Anni tipo?
3: Dal 2012.
2: Deve essere da 50 anni.
3: Deve essere
1: da 50 anni, hai detto, è vero?
3: Ah, io ho 53 anni, quindi sì, da 3 anni, avevo 3 anni.
2: Ah, grande! Allora dai, vince lo stesso il nostro Marco, perché noi ci fidiamo che sia da 50 anni.
1: Marco, da dove ci stiamo chiamando?
3: Allora, adesso sono Straghetto, sto tornando all'Isola d'Elba. E io lavoro sempre in giro, quindi siete la mia seconda famiglia, ragazzi. Come ho detto a Pippo per altre volte, stamattina sempre con me, mi fate compagnia nel mio lavoro. Io sono restauratore, o in cuffia, o in cassa, o dentro la barca. Siete sempre
1: grande.
2: Dai,
1: perfetto.
2: Allora sei veramente un fedelissimo. Marco, continua ad ascoltarci. Kiss Kiss a te.
3: Sempre, sempre, comunque. Kiss Kiss a voi, ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Didn't Hurt Me su Radio Kiss Kiss. Che bella quella risata finale di questo pezzo. State ascoltando la Trenzone insieme a Paolo e Lucilla. Come promesso, adesso ci addentriamo anche in un altro capitolo, un altro argomento sempre in trend in questi ultimi giorni.
1: Tendenza che direi europea, se non mondiale, in Italia molto in alto, perché quando succedono ste cose noi siamo un po' morbosi, diciamolo.
0: Per non parlare di quanto lo possano essere gli inglesi sì, su questa roba, davvero.
1: Stiamo parlando
0: tanto.
1: Infatti siamo oltre manica perché è uscito il libro di Charles Spencer, che magari qualcuno di voi dirà: ma chi è questo Charles Spencer che vedo in tendenza? Il fratello di Lady Diana,
0: esatto, è uscito proprio ieri, si chiama Swan Song Diana My Sister. E perché in tendenza? Perché a quanto pare contiene tantissime rivelazioni scottanti che Palazzo Reale sta respingendo con forza. Vuoi cominciare tu a snocciolare?
1: Stavo solo dicendo, inevitabile che ovviamente è un attacco proprio diretto al principe Carlo, al re Carlo.
0: All'epoca era principe, ci sono tantissime cose, il fatto di aver adultizzato, passami il termine, troppo presto i due principini, quindi Harry e William, che all'epoca della morte di Lady Diana furono costretti a seguire il carro funebre, mettendoli di fronte all'occhio di tutto il mondo davanti
1: avevano
0: alle telecamere.
1: 12 e 15 anni.
0: Erano piccolissimi. Poi c'è questa strana cosa della telefonata, a quanto pare quando Charles sentì Carlo al telefono subito dopo la prima telefonata proprio che si fecero, sembrava che Carlo avesse una voce quasi euforica, come se fosse contento, perché poi sappiamo tutti che la relazione con Camilla probabilmente era un po' anticipata.
1: Vabbè, insomma, questa è intanto la prima infarinatura di questa notizia, ma ci torniamo tra qualche istante.
2: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: che bella vita.
1: Voi siete sintonizzati su Radio Kiss Kiss e questa è Che bella vita, probabilmente non il titolo adatto per definire il rapporto tra la famiglia reale e tante persone che hanno attorno. Famiglia reale inglese, eh?
2: Famiglia reale inglese, ma non è sola, famiglia reale inglese. Non solo reali, comunque, riportiamola anche un po' alle famiglie, quelle vere, quelle quotidiane per intenderci. Parenti serpenti non è solo il titolo di un film,
1: no.
2: È anche qualcosa che accade nella nostra quotidianità.
1: Accade in questo caso, adesso noi abbiamo preso l'esempio del fratello di Lady Di che dopo 29 anni esce con un libro proprio avvelenato nei confronti della famiglia reale. Insomma, diciamo che tutto sommato lui era il cognato dell'attuale re Carlo, no?
2: Certo, quindi ne ha di cose da dire.
1: Si saranno fatti una bracciolata insieme
2: avranno anche un gruppo famiglia su WhatsApp probabilmente.
1: Dici?
2: Chissà, se c'è qualche reale all'ascolto vuole farci sapere come funzionano le comunicazioni tra
1: quindi
2: reali.
1: Probabilmente in Inghilterra è buongiornissimo tè, esatto. Perché sai che il caffè è lì.
2: Certo, lì si traballa sul caffè. No, però scherzi a parte, le diatribe familiari e quindi parenti serpenti credo che possano essere una cosa che accomuna tutti.
1: Sì, anche perché c'è stato un tentativo di conciliazione da parte della famiglia reale con il fratello di Lady Di nel corso degli anni che evidentemente non è andata a buon fine. Forse gli è convenuto di più fare il libro, se lo guardiamo dal punto di vista economico, e forse anche del togliersi qualche sassolino.
2: Forse più di qualche, e quindi noi adesso ci chiediamo e vi chiediamo. 347-490-0042, il nostro numero è sempre lo stesso. Vi è mai capitato di avere una diatriba familiare o un insanabile litigio con qualche parente?
1: Ma figurati, impossibile. Ma vuoi te veramente che succeda realmente nella vita?
2: Poi voglio sapere anche i tuoi, però.
1: Ma io a posto.
2: Ok.

0: Chi schissa te, che sei arrivato in ritardo al lavoro. Ora devi trovare una giustificazione credibile. Chi schissa te, che il miglior modo per iniziare la giornata è darle il buongiorno col tuo miglior sorriso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Kiss, kiss.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su Coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.

0: di questo 2026 la lettera che il rapper Nesli ha scritto a suo fratello Fabri Fibra per riappacificarsi dopo un lunghissimo periodo di rottura e allontanamento.
1: È verissimo. E come ha risposto Fabri Fibra?
0: Vado a cercare, non so se poi si sono riappacificati.
1: È vero, effettivamente. Me l'hai fatto tornare in mente adesso, proprio mentre lo dicevi.
0: Perché a proposito di parenti serpenti delle liti familiari, Fabri Fibra, ecco, proprio l'esempio di quando non ci si parla per tanto tempo con fratello.
1: Sai che stanno arrivando diversi messaggi e sai che un po' mi dispiace, io quando leggo queste cose qua mi dispiace, no?
0: Perché noi sogniamo di far pace a qualcuno.
1: Sì, no, sarebbe molto bello. Adesso so benissimo, insomma, questa è la vita, non è che viviamo nella famosa villetta con il mulino che ci passa attorno e tutti felici e contenti. Però tipo anche leggo questo messaggio. Dice Nunzio: sono 19 anni che non parlo con mia sorella perché voleva prendersi tutta la casa dei genitori, mai voluta io, ma alla fine è rimasta con un pugno di mosche in mano, talmente cattiva che non è venuta nemmeno al funerale della madre.
0: Anche lì poi vanno sempre sentite le due campane.
1: No,
0: Maria ci scrive: sono 13 anni che non ho più contatti con nessuno della mia famiglia d'origine, parenti spesso sono come gli stivali, più sono stretti e più fanno male. Pensa un po'. Vogliamo sentire anche qualche
1: sentiamo una nota.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Buongiorno. Per me sì, è successo, nel senso che mia mamma e mia zia acquisita hanno, insomma, litigato per questioni lavorative e le mie cugine hanno smesso di parlare sia con me che con mia sorella, ci hanno tolto dai social, qualsiasi cosa, quando siamo cresciute insieme come sorelle. Anche io infatti dissi: guarda, le nostre mamme hanno litigato, però per noi non cambia niente, invece per loro evidentemente sì. Non ci parliamo, penso, da 15 anni.
0: Guarda, questa è brutta. Anche perché io, per esempio, ho un mio amico che pensa vive nello stesso palazzo della sorella, lui al primo piano, lei al secondo, si incontrano e non si salutano. Non si salutano neanche buongiorno. Questa è una cosa veramente tremenda.
1: Ovviamente non siamo qua a giudicare nulla perché noi non possiamo sapere, perché sarebbe, però è un
0: complesso.
1: Un po' triste.

0: Per favore tolga Snapchat dalle mani di Paolo Franceschini, che sta testando tutti i filtri possibili. Non vi dico cosa sta avvenendo.
1: Non la
0: fuori.
1: Privo da mille anni.
0: Bene, ed è meglio che altri mille anni resti chiuso. Allora, parenti serpenti, i vostri litigi con le famiglie. Devo dire che sono arrivati tantissimi messaggi. Ascoltiamone subito
1: sì,
0: uno.
1: Sì, vai.
2: Purtroppo la mia lite è con mia figlia di 16 anni, che non mi parla da circa 5 anni, forse una volta mi ha parlato quando si è laureato mio figlio, perché essendomi separato con la mia ex moglie, mi vede come la distruzione della famiglia, ecco. Questo è una cosa non piacevole. Ciao Radio Kiss Kiss, buona giornata a tutti.
0: Possiamo solo immaginare, ma Paolo, ecco, qua apriamo anche il capitolo dei litigi tra genitori e moglie e mariti separati, insomma, e c'è questa notizia che abbiamo letto prima.
1: Insomma, è arrivato in trend, vi ricordate anche, l'abbiamo detto qualche giorno fa, della vittoria del Superenalotto incredibile in provincia di Lecco a Doggiono di 223 milioni erotti. Insomma, è saltata fuori, perché è tornata in trend? Perché è saltata fuori che si è scoperto chi è il vincitore,
0: sì.
1: Separato, la ex moglie è tornata a vivere a Frosinone, proprio era segnalato per questa cosa, ma considerato il fatto che loro due non sono ancora separati legalmente,
0: quindi non divorziati ma solo separati, e soprattutto avevano un regime di comunione di beni,
1: adesso si sono mossi gli avvocati e lei pretende la metà della vincita. E vedrai che gli verrà data.
0: È la legge, legge. Che vuoi farci?
1: Quindi, se ci sono separazioni ancora a metà e metà, insomma,
0: non giocate al Superenalotto, ecco, questo è poco ma sicuro.
1: Bisogna stare attenti. Probabilmente non avrà bisogno di una vincita al Superenalotto. No, dai, lui no.
0: Lui che sta arrivando?
1: No, dai, non credo che ne abbia bisogno, anche per il suo grande successo che fa sempre. Questo è il suo ultimo singolo, Cesare Cremonini con

0: Piacere, Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Kiss, kiss. Dal 24 al 27 settembre, la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
9: Kiss Kiss.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
10: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Kiss Kiss.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Kiss, kiss.
8: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
9: Kiss, kiss.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Kiss, kiss.
16: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
17: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Kiss Kiss.
8: La musica più bella suona solo

0: Kiss Kiss, Paolo e Lucilla nella trendzone in questo momento. Siamo nella fase parenti serpenti, ci stanno arrivando diversi messaggi
1: siamo un po' costernati.
0: Io vorrei che ci fosse l'amore nel mondo.
1: Vabbè, magari riusciamo a far pace a qualcuno durante questa parte
0: finale. Ho un'idea, prima sentiamo un messaggio.
1: Vai.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
2: La situazione è veramente brutta. Io ho due cognate, una che viveva vicino a me e l'altra lontana, ma quella che viveva vicino a me è come se non ci fosse mai. Il compleanno mio, mi manda gli auguri su WhatsApp. Passiamo una giornata insieme al mare, un mare insieme, stessa spiaggia, insomma, di qua di là lei mi vede dalla mattina alla sera, ma non si è avvicinata a darmi gli auguri, cioè su WhatsApp me li ha dati, di persona no.
1: Ecco, vabbè, un po' strana come cosa. Vabbè. Però guarda, il capitolo suocere, cognate, cognati è anche bello corposo dal punto di vista dei messaggi. Sentiamo ancora qualcos'altro.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
3: Sono Napoli. Beh, io posso dire nemmeno litigata, perché alla fine dei conti non mi va nemmeno più rispondere la mia figlia piccola, che ha 25 anni. Io ho separato con la mamma da 15 e mi ha chiamato e mi ha detto: che ti sei bevuto o che ti sei fumato?
1: Attenzione.
3: Io non bevo, non fumo. E perché ho chiesto un attimino di andare a lavorare un po', perché il mantenimento ormai a me mi sta buttando in mezzo alla strada.
0: Ecco.
3: La risposta è stata: che ti stai bevendo o che ti stai fumando? Io con i tuoi soldi non faccio nemmeno 15 giorni.
0: Madonna.
1: Aia, mamma qui mia. È dura allora, la situazione.
0: Allora, adesso io la lancio. Stanno per arrivare i Pinguini con Sorry, scusa, lo siento. È una canzone che dura 3 minuti e 15 secondi. Vogliamo dare l'opportunità in 3 minuti di magari qualcuno che ha avuto degli attriti che manda un messaggio chiedendo scusa.
1: Ah, dai, mi piace
0: non
1: questa.
0: Non so, vediamo,
1: sì.
0: Ci proviamo.
1: Dai, le
0: proviamo
1: vostre
0: a vedere.
1: Scuse.

0: scusa, lo sento Paolo, è centrato nel segno perché effettivamente sono arrivate delle scuse.
1: Ecco, vedi, perché è un pochino difficile talvolta fare il passo indietro e molte volte uno dice no, io sono stato ferito nell'orgoglio, figurati se vado a chiedere scusa.
0: E invece c'è qualcuno che vuole farlo, sentiamo.
2: Gianni da Modena.
1: Ciao.
2: Io vorrei chiedere scusa a mia moglie, non so se sta ascoltando, quella che è ancora mia moglie e spero che lo rimanga, perché buona parte per colpa mia, per il mio essere un po' asfissiante, per le mie insicurezze, gli ho fatto passare dei periodi brutti che l'hanno un po' destabilizzata e ora in questo momento è molto molto confusa e siamo in una situazione di particolare, di profonda crisi. Non ci siamo ancora separati, non ci siamo ancora divorziati. Io volevo chiedergli scusa, anche se magari so che in questo momento dal suo punto di vista non servono, però io ci tenevo a farlo,
1: Giovanni,
2: sperando che riusciamo a risolvere il tutto.
1: Ma ve lo auguriamo.
0: Dai, molto sentito questo messaggio, ci ha fatto emozionare.
1: Non hai detto il nome della moglie, non sappiamo se stia ascoltando, comunque moglie di Giovanni, Giovanni da Modena, insomma, a parte il fatto che poi non possiamo sapere, perché magari sono anche scuse tirate per i capelli.
0: Non possiamo sapere, possiamo sperare.
1: Però ci piace perlomeno il gesto di uno che dice ho sbagliato e chiedo scusa.
0: Questa, credo
1: che sia la vittoria della vita, questa proprio.
0: Ed anche il modo migliore per concludere la nostra puntata della Kiss Kiss Trend Zone.
1: Oggi chiudiamo con i cuoricioni, è
0: c'è
1: vero?
0: C'è posta per te, scansate.
1: E con la bella speranza. Allora innanzitutto vi lasciamo con l'History Kiss, come al solito per chiudere un'ora. Andiamo nel 1985, arriveranno i Level 42 con Something About You.
0: Facciamo anche tutti i saluti di rito, il nostro preziosissimo Andrea Cimino in regia, dalla regia TV Luigi Fischetti, Giuseppe D'Amelia e Arduino. Noi ci ritroviamo sempre domani, Paolo, a partire dalle 12.
1: Ora lasciamo la linea a Marco e Raff e come si dice in questi casi, come concludiamo? Da Paolo e Lucilla,
0: chi schissa a tutti!

0: 14 alle 16. Ciao a tutti da Marco e Raffa.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.

0: Chris. È stato bellissimo perché prima di arrivare alla radio mi hanno fermato degli ascoltatori, una famiglia, Gianluca, Paola, Diana e Claudio.
1: Sì.
0: E ci hanno riempito di complimenti.
1: Mamma mia, che bellezza.
0: Che bei ragazzi che siete, quanto siete umili, quanto siete puliti, quanto siete gentili. A un certo punto volevo dire, si vede che non ci conoscete veramente. Ed è stato bellissimo.
1: Perfetto, va bene.
0: Allora, e ci seguono sempre dalle 14 alle 16.
1: Felicissimi di questo, grazie a tutti i nostri ascoltatori. Io però ho una domanda per te e per tutti quanti.
0: Qual è?
1: Stanotte alle 2.

0: Stanotte alle 2 ho cambiato l'orario?
1: No. No. Alle 2 siamo entrati nell'equinozio d'autunno. Cioè, non è più estate. Amici, benvenuti nell'autunno 2026.
0: Dormivo alle 2 di notte. Ah.

0: senza neanche farlo apposta, Marco,
1: sì,
0: tu hai detto: che cosa avete fatto? Che cosa hai fatto stanotte alle 2 di notte?
1: Sì.
0: C'è un ascoltatore, si chiama Tommy, poverino, e dico poverino perché è una cosa che non capita a tutti quanti. Stanotte alle 2 di notte gli hanno staccato la fornitura di energia elettrica, quindi è rimasto senza corrente.
1: No.
0: Perché dice che la proprietaria non ha pagato una bolletta.
1: Tommaso da Viareggio, caro Tommy,
0: io volevo trasferirmi e vivere da solo, ma se vado in fitto e non mi pagano la corrente, vado proprio in tilt.
1: Vabbè,
0: quindi
1: immagino, chiaro,
0: mi è passata,
1: sì,
0: la voglia di, però, fittare la casa.
1: Com'è che alle 2 se ne è accorto? Alle 2 di stanotte, cioè, era ancora sveglio, capito? Perché se tu dormi.
0: Sarà giovane come noi, farà una vita notturna.
1: Beh, sì, magari un lavoro anche notturno, chissà. Comunque, dicevamo, oggi puntata dedicata all'autunno in generale, perché sì, entriamo nell'equinozio d'autunno, è finita ufficialmente l'estate. Poi sappiamo che l'estate è anche un mood, no? Cioè, non è che l'estate è solo sulla carta oppure sul calendario in questo caso.
0: Come è, no, è un mood di vita l'estate, musica, costumi, discoteca, Ibiza.
1: Perfetto, sì, tutto questo.
0: Gin tonic, gin lemon, Paloma, perfetto. Negroni, sbagliato e corretto.
1: Corretto, vabbè. Però insomma, oggi inizia l'equinozio d'autunno che durerà 89 giorni, giorno più, giorno meno. Andremo sempre di più incontro a temperature più fredde. Devo dire che qui a Napoli, nella città in cui viviamo, da dove trasmettiamo da Radio Kiss Kiss, già oggi mi sembra di capire che abbiamo stretto la mano, sì, proprio all'autunno, perché in effetti fa freschezza.
0: Autunno è parente a felpe, cappotti, è parente, no, alle foglie secche che coprono i marciapiedi, alle castagne arrostite al fuoco. Cioè, io se penso all'autunno,
1: vero, vero,
0: penso alle castagne arrostite, penso alla zucca, perché è periodo di zucca, quindi pasta e zucca a gogo a casa,
1: sì,
0: mia.
1: E poi ti viene in mente
0: alle coccole
1: Halloween,
0: sul divano, ad Halloween.
1: Certo, sì.
0: Alla pioggia, ma soprattutto agli antistaminici, perché con l'autunno
1: pareva. Vabbè, avete capito.

0: E invece eccoci qua, i Corrieri di Kiss Kiss, come ogni pomeriggio, sempre fino alle 19. Allora Ciro, la gente lo vogliono sapere.
1: Che
0: perché
1: cosa?
0: No, prima abbiamo parlato delle due ragazzine scomparse che poi fortunatamente sono state ritrovate dalle parti di Caltanissetta.

0: in setta, perché pare che stessero facendo una challenge nascondendosi all'interno di un negozio. La verità è che ci sono un sacco di challenge che quando tu ne parli dici: ma avete il cervello a una sola corsia?
1: Esatto, sono d'accordo con te, però poi riflettendo ancora di più, quando noi eravamo più piccolini non è che noi non facessimo cose spericolate.
0: Ho capito,
1: anzi.
0: Però scusami, io se ti cito la choking challenge,
1: no,
0: cioè
1: però
0: gente...
1: mentre parlare in italiano a me, perché sennò me ne vado.
0: No, poi ti spiego anche cos'è la choking challenge. Sono ragazzi o persone che per dimostrare, per avere visualizzazioni, si privano momentaneamente dell'ossigeno provocando
1: lo svenimento. Ma veramente?
0: Eh sì.
1: E proviamolo con te.
0: Ma
1: dai.
0: Sarebbe
1: bello.
0: No.
1: Alfio che sviene in diretta, spatta con la testa.
0: Attenzione, perché c'è anche questa che è interessante, la chroming challenge, che
1: tradotto significa?
0: Allora, l'inalazione intenzionale di tutti i vapori di quella roba tossica, tipo il detersivo, tipo
1: questo sempre per svenire, questo, o per sballarti?
0: Questo per sballarsi.
1: E qui abbiamo un esperto.
0: Chi sarebbe?
1: Ecco, Rosario, facciamo vedere.
0: Sì, vabbè, ciao.
1: In questo momento stava inalando i suoi odori.
0: Va bene, allora, Bend the Reel Challenge, un altro fenomeno che è quello di fare abusi di antistaminici per provocarsi allucinazioni.
1: Perché portano allucinazioni, davvero?
0: No, sì, credo di sì, magari prendendone tanti potrebbe succedere. Comunque dai, anche tu l'avrai fatto. No, anche tu ti...
1: Scusami. Vedo un cavallo.
0: Che tu prendi gli antistaminici.
1: Sì, io li prendo, però ne prendo uno al giorno.
0: Vogliamo riflettere sul fatto che al di là, al netto di queste challenge che sono veramente assurde, tutti noi da ragazzini abbiamo avuto quella dose di incoscienza che ci ha fatto fare qualcosa
1: io
0: di pericoloso.
1: Io ricordo una delle cose più gravi che facevamo io, i miei cugini, i miei amici.
0: Ok.
1: Ricordo che andavamo a giocare dove c'erano i cantieri aperti.
0: Ah, vero.
1: Cioè, costruivano il palazzo e noi andavamo in quel palazzo.
0: Eccomi.
1: Cioè, che ne so, ci lanciamo dal secondo piano al primo, perché magari c'era la cunetta di sabbia.
0: Tetano Starter Pack, come
1: ragazzi,
0: no, hai voglia.
1: Di altissimo livello.
0: Lo ricordo benissimo. Ma io invece giocavo con
1: amianto.
0: Con mio cugino e mio fratello a casa di amici di famiglia che avevano i piragna e una vasca con i piragna all'acquario.
1: Avevano i piragna a casa?
0: Te lo giuro. E noi, un poliziotto tra l'altro, amico di famiglia, e noi mettevamo la mano, giocavamo a chi la toglieva prima che il
1: piragna, prima che il pesciolino arrivasse. Che bello. A proposito di pesce, vedi, quando si parla di pesce c'è sempre altro.
0: 347 490 0042, che senza peccato scagli la prima pietra. Quindi quelle cose incoscientissime, pericolosissime, che avete fatto da ragazzi. Dai, aspettiamo i vostri messaggi vocali.
2: Consegniamo la musica più bella. Recapitiamo. Buon umore. I Corrieri di Kiss Kiss. Siamo i Corrieri di Kiss Kiss.

Chischis a te che corri per le strade in sella alla sua moto e senti che sulle due ruote la notte è vostra. Chischis a te che con tua sorella ti alzavi presto di domenica per preparare i pancake a tutta la famiglia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischis è con te. Chischis a tutti.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
5: Kiss, kiss.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
0: Kiss Kiss.
10: Che bella!

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Beh, come il titolo di questa canzone, molto serenamente io mi sento di dire che ovviamente le incoscienze le abbiamo avute tutti,
1: certo,
0: da ragazzi, no? Da piccoli, e che non c'erano i social, sennò chissà quante cose sarebbero diventate poi challenge.
1: Sono
0: per
1: d'accordo
0: dire.
1: Con te, bravo, chi ottima è? Osservazione, chi è?
2: Ciao Alfio, ciao Ciro, ciao. Francesco da Terlizzi. Sapesse quante ne ho fatte. Io e il mio amico rincorravamo le macchine per arrampicarci mentre camminavano dietro ai paraurti, oppure
0: cosa?
2: Ci divertivamo a riempire i serbatoi delle macchine piene di acqua.
0: E che divertimento!
1: Ma siete proprio della
0: merda.
1: Non
0: è che per caso l'avete anche oggi incrociato la macchina di Ciro? Che
1: è possibile.
3: Ciao ragazzi, quando avevamo 20 anni, sì, la sera in macchina con i miei amici, andavamo a una velocità abbastanza altina.
0: Non
3: e
0: si
3: a un
0: fa.
3: Certo punto il guidatore ha avuto la bellissima idea di tirare il freno a mano. Lascio voi le conclusioni.
0: Ma che simpaticone!
1: No, ragazzi, ma questo no, questo è criminale.
0: No,
1: e tra
0: aspetta.
1: L'altro oggi il freno a mano non c'è più, c'è il tastino.
0: C'è il tastino.
1: Ma non funziona come...
0: Però il freno a mano, quando prendevi la curva, era una figata.
1: All'epoca, se la sapevi fare,
0: se la
1: poi dovevi andare di controsterzo.
0: In uno spazio molto ampio, non per strada.
4: Allora, adesso ho 14 anni, ma io all'età di 7 anni
0: sì,
4: mi sono sporta dalle scale, che stavano senza ringhiera. Lo facevo molte volte e una volta sono caduta. Mi sono rotta un polso.
0: Perché... La vita è un brivido che vola via, tutto in equilibrio sulle scale.
1: Sei contenta, lei hai visto? Brava, brava.
5: Ciao ragazzi, io dall'età di 5-6 anni, se non mi ricordo bene, nella mia vecchia casa in Argentina, ho messo un chiodo dentro la presa elettrica con un pezzo di legno.
0: Ma sei, ma scusa,
1: ma
0: ci stai parlando da
1: un miracolo che tu sia ancora vivo. Chi è? Chi
6: io
1: è?
6: Quando era piccola, 12-13 anni, mi sono buttata del tetto di casa dicendo che io era la moglie di Tarzan. Mi sono rotto un braccio e le botte che mi hanno dato dopo.
0: Ma scusami, che poi prima...
1: Secondo me c'è rimasta sotto.
0: Prima era anche un po' così, ti facevi male avevi il resto dei genitori.
1: Ma no, sicuro.
0: Sei sicuro che il braccio non te l'ha rotto tuo padre o tua madre picchiandoti dopo, scusa?

0: Allora, abbiamo la riprova che prima di essere vecchi e saggi bisogna essere giovani e stupidi, e questa riprova ce l'abbiamo anche dai nostri ascoltatori, che di cose incoscienti ne hanno fatte tante da ragazzini. Mi pare di capire. Grazie ai messaggi che sono arrivati al 347 490 0042.
1: Da piccolo mi sono appeso dal secondo piano di casa mia perché mi volevo lanciare sull'auto che c'era parcheggiata sotto. Mia madre mi ha preso giusto in tempo perché ero a cavalcioni sul balcone e... però secondo me mi è andata peggio perché mi ha corcato di mazzate. Poi
0: dici tra i due mani,
2: però quando tu ti vuoi lanciare perché dentro di te sai che puoi farla quella
0: cosa,
2: però avresti distrutto la macchina.
3: Ciao Corrieri, una cosa che ho fatto quando ero piccolo da incosciente, periodo di carnevale, ci mettavamo lì al bordo strada a lanciare le uova. Cibo alla brezza delle macchine.
0: Non si fa.
3: E niente, una cosa pericolosissima. Adesso che guido mi rendo conto che è una roba pericolosissima.
2: Ma no, io è vero, l'ho fatto anch'io e chiedo scusa.
0: Direi che è il caso.
4: Ciao Ciro, ciao Alfio. Io all'età di 7-8 anni, avendo un po' le orecchie di pentole, di 7-8 anni però,
0: pentole.
4: Ora no,
2: adesso
4: ho avuto
2: no.
4: la brillante idea di entrare con la testa in un cancello. Entrare sono entrato, ma uscire misfa. Soluzione? Fabbro.
2: Grande Fabbro,
0: a volte anche vigili del fuoco per queste vicende. Vai.
5: Ma che ne sapete voi? Io all'età di 7 anni mi sono mangiato una supposta credendo fosse una caramella.
2: Buono.
5: Che saporaccio, raga.
2: E ci credo. Il problema è che la caramella non sai dove l'ha messa.
0: No, posso arrivarci comunque, lascia stare. Su Radio Kiss Kiss arriva anche la novità ed è l'ultima di ultimo, mi pare di capire. Possiamo definirla così.
2: L'ultima di ultimo che dice tutto.
0: Abbiamo detto tutto.
2: Tutto.
0: La canzone è tutto.

Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: Kiss.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Kiss, kiss.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Deo. Ormai ci completiamo a vicenda. Allora, incoscienze, sì, non solo quelle
1: cose
0: dei ragazzi,
1: cose che si fanno con l'incoscienza di un ragazzo, di un bambino,
0: ma
1: di un adolescente.
0: Perché poi di incoscienti adulti ne conosciamo tanti.
1: Tipo?
0: Ma tipo, a parte che la storia ne è piena, intanto ti potrei raccontare, per esempio, il caso. Non so se te lo ricordi.
1: Ragazzi, mi fanno impazzire i Jackass.
0: Vabbè,
1: hai visto?
0: Sì, ma i The Jackass.
1: Ma hai visto un film di cui... ma quelli sono pazzi.
0: Ma fanno schifo.
1: Mi fanno morire dalle risate. Io li adoro.
0: Va bene, comunque è questione di gusti, ci mancherebbe, però uno dei casi più assurdi della storia è quello di Bobby Leach. Non so se ti ricordi la storia di quest'uomo.
1: Era uno stuntman?
0: Era uno stuntman, sì, più o meno una sorta di stuntman. Se nel 1911 di stuntman si poteva parlare, non certo hollywoodiano, però lui ha progettato un barile, si è messo dentro questo barile e si è lanciato nelle cascate del Niagara.
1: No.
0: Quindi stiamo parlando di una caduta di oltre 50
1: metri. Cascata nel Niagara? Ma stai scherzando? È pericolosissimo.
0: Come no? Chiedimi se si è salvato.
1: No, come è andato? Si è salvato?
0: Si è salvato. L'hanno recuperato, mezzo fratturato, mezzo acciaccato, tutto a posto. Lui ha fatto anche un po' una sorta di tour mondiale raccontando la sua impresa.
1: Ah, che bello.
0: Chiedimi com'è morto.
1: Non lo so, com'è morto? Di vecchiaia?
0: No, scivolando su una buccia d'arancia.
1: Ah, davvero?
0: Giuro. Allora, non è che è scivolato ed è morto lì al momento. La caduta gli ha provocato una ferita che nel tempo, insomma, si è infettata. Gli hanno amputato
1: a causa di quella caduta,
0: esatto.
1: Poi lui è morto.
0: Però in sostanza, uno che si salva lanciandosi nelle cascate del Niagara e che poi muore per una caduta su una scivolata, su una buccia d'arancia, fa un po' ridere, in sostanza.
1: Fa veramente ridere, assolutamente.
0: Va bene, niente, storie che raccontiamo così nei Corrieri di Kiss Kiss, ma non perdiamo di vista il fatto che tra poco regaleremo anche la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.

0: grazie, un Ed Sheeran veramente irreprensibile. Allora,
1: grazie a chi, scusami?
0: A noi.
1: Ah no, pensavo peggio. Allora, abbiamo l'anno della storia della musica,
0: sì.
1: L'anno in questione il 1970.
0: Ma anche la storia della tecnologia, perché in quell'anno nacque il primo mouse.
1: Il primo mouse, tu intendi il mouse per computer.
0: Mouse per computer, poi certo. Dopo qualche anno, se ci mettevi del limone, sì. Era Uperio Mouse.
1: Questa non la capisce nessuno che non abiti in una certa zona d'Italia.
0: Ma a me non interessa, capito?
1: The Doors!
0: Io sono campanilista.
1: Questa è Roadhouse Blues.
2: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the

0: Oh, mamma mia, ragazzi, la figaggine di questo ragazzo, la figaggine di Jim Morrison.
1: Ah, non parlavi di me?
0: No, figurati.
1: Scusa,
0: no, parlavo di uno veramente, veramente figo da tanti punti di vista. The Doors e Roadhouse Blues, l'anno era il 1970. C'è Cristina Manco in redazione per le ultime news.
2: Una buona serata e bentrovati. Secondo giorno dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, poco fa al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian. L'Iran ha detto è stato vittima di terrorismo. Vengo da un Iran dove la guida suprema è stata assassinata, dove una scuola è stata bombardata causando la morte di bambini che non avevano commesso alcun crimine. Rispondendo al presidente statunitense ha aggiunto: il signor Trump e coloro che cercano di intimidirci devono comprendere che Teheran è pronto al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, senza però accettare il linguaggio della forza. Durante l'intervento la delegazione americana ha abbandonato l'aula. Di Iran ha parlato anche il segretario statunitense Rubio, dice che un accordo, se ci sarà, richiederà molto lavoro, e dopo il suo incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov afferma che sia Russia che Ucraina vogliono una tregua del grano e dell'energia. Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo della Polonia per 42 secondi, lo comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che la Russia stia ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della loro difesa aerea. Cambiamo argomento, abbiamo preso atto dei dati Istat, non abbiamo fallito, siamo assolutamente in linea con il preventivato, così il ministro dell'economia Giorgetti al question time alla Camera, aggiungendo che oggi l'OCSE aggiorna dallo 0,5% allo 0,9% la crescita del nostro paese, questo spiega, non ci pone in coda all'Unione, altri paesi stanno peggio. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Al via in questi minuti la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato all'anfiteatro Flavio mentre era impegnato nell'installazione della nuova illuminazione. Al vaglio filmati delle telecamere di videosorveglianza del monumento. Intanto, secondo quanto emerso dalle prime indagini, il giovane stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Al momento non si esclude che il tragico incidente possa essere stato provocato da un errore umano o da un malore. Uno studente di 14 anni di un istituto comprensivo di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe però stato sventato da alcuni compagni che hanno segnalato le intenzioni del minore. Lo sport, europei di volley maschile, le 21:05 a Torino la sfida tra Italia e Finlandia. Gli azzurri campioni del mondo in carica arrivano ai quarti da imbattuti. Chi vince stasera in semifinale trova la Francia. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Alpio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Sì, siamo sempre noi.
0: Certo, i corrieri di Kiss Kiss.
3: Salve.
0: Pronto?
3: Posso parlare con la redazione?
0: No, non puoi parlare con la redazione in questo momento.
3: Posso parlare con la direzione?
0: Neanche. Allora, aspetta, stai calmo lì un attimo, perché noi dobbiamo ricordare chi siamo noi. Dillo, chi siamo?
1: Siamo i corrieri di Kiss Kiss.
0: Siamo i corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro. E intanto,
1: ci sono anche i...
0: in queste ultime due ore avete mandato un messaggio.
1: Sbagliato.
0: Ai corrieri di Kiss Kiss, tenete il telefono a portata di mano, perché potreste essere chiamati,
1: sì,
0: per il gioco Rispondi e Vinci e ricevere in regalo la t-shirt di Radio
1: Ma
0: Kiss
1: quelli
0: Kiss.
1: Con la sigla? Rispondi e Vinci, Rispondi e Vinci, Rispondi e Vinci.

0: vinci.
1: Esatto, è così che funziona il gioco Rispondi e Vinci. Dovete solo rispondere alla nostra telefonata, perché vi abbiamo sorteggiato tra quelli che hanno interagito nel corso delle precedenti due ore, e alla domanda che Ciro vi farà, e cioè:
2: quanti anni hai?
1: No.
2: Ah no, che radio ascolti?
1: Che radio ascolti? Dovete solo rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Allora, ecco, abbiamo il numero di telefono?
1: Oh, ce l'abbiamo,
2: ce l'abbiamo.
1: Cosa facciamo qui? Pettiniamo le bambole.
2: Allora,
1: chiamiamo. Regia, grazie.
2: Allora, dovrebbe chiamarsi Valentina.
1: Ok.
2: Valentina. Più piano, Valentina.
1: E smettila.
2: Oh, è così, si chiama. Non rispondo, lo sapevo.
3: Pronto?
1: Salve.
3: Ciao.
1: Sei Valentina?
3: Sì, sono Valentina.
1: Valentina, ferma lì perché Ciro ha una domanda per te.
3: Sì.
2: Da dove dici?
1: No,
2: la domanda è: che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Brava Valentina, la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che tra l'altro
3: grazie.
1: È fighissima, è tua, è
2: molto
1: tua.
2: Bella,
3: grazie.
2: Ce l'abbiamo, bordeaux,
3: no,
2: grigia o nera, quale vuoi?
1: Smettila di fare il mercatano.
2: Nera, è finita.
1: Però la Valentina, racconterai tutto alla logistica che ti chiamerà per avere i dati.
3: Grazie.
1: Però, grazie a te per aver interagito con noi durante il programma dei Corrieri di Kiss Kiss, questa t-shirt te la sei proprio meritata. Oh.
3: Grazie.
1: Ciao.
3: Vi adoro, ragazzi.
1: Ci adori?
3: Ci adoro. Siete bravissimi, i migliori di Radio Kiss Kiss.
1: Ma vuoi più bene a mamma o a papà?
3: A Ciro.
1: Ok, va bene.
2: E sarebbe mamma o papà?
1: Questo bisogna chiederselo.
3: È uguale. Però adesso anche a te alzio tanto.
1: Ti voglio tanto bene anch'io, grazie mille.
2: Ciao,
1: Vale,
2: Vale, un bacione.
1: Kiss Kiss a te.
3: Ragazzi,
1: ciao.
3: Grazie, Kiss Kiss a tutti.
0: Rispondi e vinci.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Affrettati, l'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Kiss Kiss. That's

Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.